0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 2:55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

La solita strada bianca come il sale.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 3 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

giorno il mio tempo che va passa da qui. Io ti credevo intoccabile, ma

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 4 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 4 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: veduta.
1: T'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata.
0: Eri piccola, piccola,
1: piccola.
0: Così m'hai guardato, hai taciuto.
1: Ho pensato, beh, son piaciuto.
0: Eri piccola, piccola,
1: piccola.
0: Così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola,

graziata, coccolata, pane, burro e marmellata. Mare piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venuto, Mare piccola, piccola, piccola, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti. Spara, e spara, e spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Se un giorno resterai senza di me, allora forse.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 5 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

tante belle cose che non ho mai detto a nessuna ragazza. No.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 6 e 43 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Radio Super ti tiene compagnia.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 7:23.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sono le 7 e 57 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sei su Radio Super e si sente!

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 15 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: La tua musica.
3: I tuoi amici.
2: È Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Stai ascoltando Radio Super.
6: Sono le 9:02.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 9:45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
8: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
9: Sei su Radio Super e si sente!

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
8: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
9: 030 97 19 725.
10: Sempre più tua, sempre più super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 11:16.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: È Radio Super.
4: La tua Radio Super.

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni mattina si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nei colori incredibili dell'alba si alza una bandiera di sole. E i ragazzi guardano in alto, più in alto ancora delle loro speranze, e fanno l'appello davanti alla bandiera di sole per essere sicuri di esserci

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni sera si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nel buio della notte sventola un rettangolo di sole. E i ragazzi sanno che non è vero, che forse non c'è. Ma ci credono lo stesso. E allora si stringono vicini e cercano di volersi bene.

questa faccia da straniero. Sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più.

questa faccia da straniero, ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età.

questa faccia da straniero sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di questo amore senza età.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, a Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Buon Giorgio, si vede dal mattino. Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio.

Buongiorno mondo, buongiorno a tutti. Siamo un pelino in ritardo, ma mi ero intrattenuto al telefono col nostro Ilario quando abbiamo detto cavoli, devo darti la linea, e quindi me l'ha data adesso, ma ci siamo, non preoccupatevi. Buongiorno dal piccolo emirato di Polaveno, qui dallo studio Vale, un altro appuntamento con il Giorgio Conti Show, mercoledì, siamo a metà settimana. E l'alta pressione che ha rimontato ci assicura tempo bello, tranne domenica che potrebbe essere guastato da poche gocce d'acqua. Comunque dai, non possiamo lamentarci sicuramente. Siete sul canale 788 della vostra televisione, oppure attraverso i computer, i telefonini e tutte le altre supporti, e basta cliccare su Brescia Sat, lì trovate Radio Super, schiacciate, in questo caso mi sentite in tutto il mondo, effettivamente. Numero telefonico per partecipare anche oggi al nostro programma, lo ricordo, 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3, come sempre la nostra musica, come sempre le vostre telefonate, i nostri sponsor, ma visto che l'abbiamo pagata, anche oggi fiato alle trombe ed entri la nostra orchestra.

E voilà, visto che la direzione mi ha dato un budget maggiore, per un po' di giorni potremo permetterci l'apertura in compagnia di una grande orchestra che è qui alle mie spalle. Tema di oggi, lunedì siamo partiti morbidi, ieri siamo partiti dalla fede e siamo arrivati ai marroni, ma questo mi piace molto. E dire tema di oggi non significa che dovete necessariamente darmi un vostro parere sul tema di oggi, potete anche chiamare per un saluto o per esprimere altri concetti. Ma abbiamo parlato dei tanti tipi di amore, amore marito-moglie, amore tra genitori e figli, amore tra fratelli. Ci siamo dimenticati di una cosa importante: l'amore dei nonni coi nipoti. A tale proposito, prima di dar via alle telefonate, vi pregherei di ascoltare attentamente la prossima canzone. L'ha fatta il mio amico Enrico, che è toscano, e parla proprio del ricordo di suo nonno e dice: nonno, sono cresciuto con te in un cortile e giocavamo insieme. Te ne sei andato e mi hai lasciato un mondo che non riconosco più, fatto di tecnologia, fatto di centri commerciali, fatto di cose e non di valori. Ascoltate questa canzone che Enrico dedica al nonno e poi partiamo con le telefonate, se siete d'accordo.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

0: dormirò. Stasera chiudo gli occhi, ma non dormirò, non dormirò.
1: Pronto? Non so. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, Pierangelo.
1: No, sono Giorgio. Sono Giorgio.
2: No, ascolta. Ascolti, sono di Barbarigna. È la prima volta che telefono.
1: Oh, ma che piacere! I famosi Casoncelli di Barbarigna.
2: Barbarigna.
1: Come ti chiami?
2: Vorrei sentire una canzone.
1: Sì.
2: Che ho dedicato a mio figlio. Mia rondine, Pietro Galassi.
1: Mi dici il tuo nome?
2: Luciana.
1: Luciana da Barbarigna. Come mai questo momento di commozione? Capita.
2: Sono triste.
1: Sei triste oggi?
2: Ho 82 anni.
1: Ma Luciana, vivi solo o c'è qualcuno con te?
2: No, sono qua da sola.
1: Però non sei sola. Adesso, per esempio, sei...
2: No, no, no.
1: Sei nostra compagnia.
2: Ce n'è un altro di figlio, è a lavorare.
1: È a lavorare. Per cui dai, hai comunque un motivo per continuare a vivere, ci mancherebbe, Luciana.
2: È difficile, però.
1: Però Luciana, è vero, dei giorni ti passano via e quando invece ci pensi ti torna la lacrima. Del resto, Luciana, vuol dire che abbiamo un cuore, che abbiamo dei sentimenti.
2: Altro che.
1: E certe persone, seppur le portiamo nel cuore, sappiamo che non le rivedremo.
2: Ma io spero di vederlo il più presto possibile.
1: Beh, là in cima ci troviamo tutti dopo, né? Dopo facciamo festa là in cima. Però tu intanto... Però, no, Luciana, credimi, hai ancora un figlio. Posso chiederti una cosa? Di salute come sei messa? Come stai di salute, Luciana?
2: Salute?
1: Sì, tu.
2: No, non troppo bene.
1: Vabbè, sai, insomma, a una certa età qualche acciacchetto. Ecco, però hai ancora un figlio, ok? Per cui...
2: Ma no, non troppo bene, ascolti. Sono piena di dolori dappertutto. Hanno detto che è artrosi.
1: Ah, guarda, è tremenda.
2: Però sono andata anche dal cardiologo.
1: Sì?
2: Perché faccio fatica un po' a respirare. Ha detto che è solo un fatto nervoso.
1: Bravo. Sono concordo con lui. Luciana, ricordati che nei momenti...
2: Probabilmente certo, è quello.
1: Nei momenti in cui siamo tristi, amplifichiamo tutte le cose negative, quindi i dolori, il male... Il ricordo, per cui io vorrei veramente essere un fazzoletto per asciugarle le tue lacrime e dirti: Luciana, sorridi, tuo figlio non è molto lontano, quello che non c'è più, si è semplicemente spostato nel tuo cuore e l'altro invece continuerai a vederlo e poi devi vivere, perché se Dio ti ha dato questo regalo lo devi apprezzare, ok? Mi prometti che smetti di piangere?
2: Ecco, adesso le dico una cosa. Io quando sento mia rondine, io quando la prima volta che l'ho sentito, l'ho detto a mio figlio, mi sembra di vederlo.
1: Certo. Ecco, io purtroppo, Luciana, ho un limite.

0: Con tutto il cuore ti vorrei abbracciare e dirti: Luciana,
1: Grazie
0: Luciana, no, sorridi e ogni volta che sei giù, chiamami che fa una bella cicciarada,
1: mille. Va
0: ok?
1: bene,
0: Ti
1: grazie.
0: abbraccio forte. Ciao Luciana.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: pronto!
1: Buon Giorgio.
0: Buon Giorgio carissimo, come stiamo?
1: Bene, dai.
0: Tu ovviamente hai dei nonni?
1: Sì.
0: Ancora in vita?
1: La nonna e il nonno materno, sì.
0: Sì.
1: Invece paterno c'è solo la nonna.
0: Solo la nonna. Con i tuoi nonni che rapporti hai?
1: Allora, con la nonna materna, normale, nel senso, invece con la nonna paterna sono molto attaccato, invece viceversa il nonno materno sono molto attaccato.
0: Però diciamo che tutto sommato gli vuoi bene, cioè li frequenti, li vai a trovare.
1: Certo.
0: Certo. Poi ovviamente io dico sempre una cosa, un po' tutti noi abbiamo sempre una persona con cui leghiamo più delle altre, ma questo anche nella stessa famiglia, magari su quattro fratelli due vanno più d'accordo tra loro due rispetto a tutti e quattro, tra i nonni uno va più d'accordo col nonno, l'altro va più d'accordo con la nonna, ma anche con gli stessi genitori uno si trova meglio con la mamma o col papà. L'importante, ripeto, è non abbandonare i nostri nonni, perché sono testimonianza di vita e sono quelli che ovviamente ci hanno aperto la strada.
1: Ecco. Sì.
0: Per cui, caro Sammy,
1: sono la mamma e il papà, quando ci sono la mamma e il papà.
0: Esatto, soprattutto oggi che papà e mamma lavorano, sai quanto fanno comodo spesso i nonni?
1: Sì. Lo so, ecco. Perché so che una volta mia mamma lavorava con mio papà finiva finito tardi una volta, mia mamma era via con mia sorella, era venuto mio nonno a prendermi al lavoro quest'estate, per
0: certo.
1: Vedi, quindi i nonni servono sempre a qualcosa.
0: A tale proposito io voglio salutare una nonna che aspetta di diventare nonna a ore da domani in poi, la nostra zia Paola che è lì che freme sempre, tutto.
1: Ormai adesso i giorni sono tutti buoni.
0: Domani, da domani metto, dal 15 in poi.
1: No, ma aveva già detto che era già ora.
0: Sì, e invece il bambino probabilmente dice che non è ora.
1: Io sto bene qui, me ne sto qui e basta.
0: Aspettiamo tutti di

0: Diventare zio, ok?
1: Vivo qui e gli ho detto a Paoletta, gli ho detto: Paoletta, sto aspettando di vedere il nipotino.
0: Esatto, siamo tutti in attesa di diventare zii qui a Polaveno. Sammy, io ti ringrazio, ti abbraccio, ti auguro naturalmente buon lavoro. Ciao
1: Grazie.
0: Sammy, ci vediamo presto. Ciao.
1: Ciao.
0: Caro Ilario, vivere non è facile, lo dice anche Vasco Rossi, so che sei in giro per il Mantovano, mi sembrava il minimo dedicarti il tuo cantante preferito. Saluto anche la tua signora, che sale e scende dalla macchina, sempre dalla stessa, eh.

0: Vivere non è facile, lo sappiamo tutti, però deve essere anche bello vivere con tutte le difficoltà che la vita comporta, perché se tutto ci fosse regalato forse non l'apprezzeremmo neanche. Pronto?
1: Pronto, tesoro mio.
0: Buongiorno, siamo in linea con la signora Lucia che ci chiama dalla città di Garda.
1: Ma pensa te, volevo dirtelo, ma ho detto... Lui mi conosce sempre.
0: La nostra corrispondente è dal lago di Garda.
1: Ecco.
0: Lucia.
1: Allora, io ho 6 nipoti.
0: Sì, che rapporto hai con loro?
1: 6 nipoti, 2 grandi, uno di 24 anni quando sarà dicembre e quell'altro di 21, sempre di dicembre.
0: Sì.
1: Infatti, ecco. Ci vediamo poco perché lavorano tutti e due.
0: Eh beh, certo.
1: Per fortuna sono bravi, non fumano, non bevono e non fanno robe stupide.
0: Okay.
1: Finora.
0: Finora.
1: Vediamo bene.
0: Però direi che è già una buona età a essere così a quell'età.
1: Sì.
0: Dai.
1: Mm. Eh sì, perché 24 anni e 21 insomma. E poi ne ho 4 piccoli.
0: Cioè?
1: Che sono figli delle mie nipoti da parte di mio figlio, chiamiamolo, anche se era di mio marito.
0: Certo.
1: Ecco, sono le mie nipoti.
0: Quanti,
1: però anche
0: quanti,
1: loro,
0: quanti anni hanno?
1: Allora, una la che ne ha 41, mi sembra, e quell'altra 38, una cosa così.
0: Sì, sì.
1: Perché preciso, di preciso non lo so, proprio... ma sono intorno lì e fatalità hanno questi 4 bambini. Una, quella più grande, ha avuto 2 maschi, la più giovane 2 femmine. Fatalità, si sono scambiati, potevano scambiarsi, ma va bene. Adesso hanno cominciato ad andare a scuola, il più grande nipote ha 8 anni e fa la seconda. E gli altri 2, uno la prima e un'altra la prima.
0: Ah, c'è da stare allegri.
1: Un giorno passo per la strada e sono fuori che giocano. E allora ho visto la bambina, perché il ragazzo non lo riuscivo a vedere, e la saluto. Lo sai che sono la nonna Lucia? Gli dico. Sì, lo so. Ma non sei la nonna Lucia, sei la bisnonna. La
0: madre. Hai capito che non gliela fa in barba, eh?
1: A 6 anni, appena entrata a scuola. Sei la bisnonna, beh senti, ho detto, non so come fai a sapere queste cose.
0: Ma sai che oggi i bambini crescono presto, eh?
1: Ne parleranno anche magari fra...
0: Ma certo, ma ovviamente, ovvio.
1: Fra i genitori bisogna vedere questi 4 bambini piccoli, i tuffi che fanno dal motoscafo, senza braccioli, senza niente, pensa te.
0: E quindi per te Lucia, tu Lucia quindi sei felice di avere questi nipoti?
1: Sì, che sono felice, sono bellissimi, fanno il compleanno, facciamo la festa tutta assieme perché sono nati tutti 3 di settembre. Uno solo è nato in marzo e gli altri tutti in settembre come la nonna.
0: Quindi abbiamo la testimonianza di Lucia che è soddisfatta e ha un buon rapporto con i suoi nipoti. Lucy.
1: Sono bellissimi, è bello anche vederli e sentirli chiacchierare.
0: Certo, certo.
1: Che sono giovani, eccetera. E la nonna bis. Non è capace di nuotare.
0: E fa niente, le diamo il salvagente con la paperina e via.
1: Te ho detto ancora, si lavorava dalle 6 a mezzanotte. Ma a parte quello, quando ero giovane, io e i miei fratelli, eravamo in 4. Mio papà portava i ragazzi a fare il bagno.
0: Mm?
1: E noi femmine no. Perché si vedevano le gambe, si vedevano le braccia.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: A quei tempi
0: era, è passato un abisso di tempo, oramai fan vedere tutto, mettono tutto in vetrina.
1: Non si poteva, ecco, allora i maschi hanno sempre nuotato, noi femmine no, dopo mia sorella è morta, poverina, 30 anni,
0: certo.
1: Insomma, allora sono rimasta...
0: Sta nuotando con gli angeli lei.
1: Ecco, sono venuta avanti, sono stata bene per fortuna, fino adesso che ne ho 86, quanti che sono? Quanti?
0: Mamma mia, mamma, ma non contarli!
1: Un sacco sono.
0: Ma poi io mi chiedo una cosa, Lucia, e poi ti lascio. Ma chi ti obbliga a compiere gli anni? Un anno fai finta di niente e non li compi, basta.
1: È così bisogna fare.
0: Un anno fai finta che ti sei dimenticata di compierli, basta, abbiamo risolto. Lucy.
1: E poi c'è la nonna Lu che ci tira avanti.
0: Esatto, siamo pieni di nonni. Lucia, ti ringrazio, sai che dobbiamo stare stretti coi tempi.
1: Sì, stretti, ti abbraccio forte e mi dispiace che tu non diventerai nonno, ma è meglio così, perché al giorno d'oggi...
0: È una responsabilità in meno, effettivamente.
1: Sì,
0: ok,
1: sì.
0: Un bacione, Lucia.
1: Ciao. Ciao, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Pronto!
1: E voilà il messuvien Charles
0: Aznavour.
1: Un moment, l'air. Alors, Charles Aznavour. C'est formidable.
0: Formidable.
1: Je vous remercie de cette chanson qui est un hors d'œuvre, un capolavoro.
0: È un capolavoro dedicato alla mamma.
1: Voilà, colgo l'occasione. Io amo mia madre, Charles Aznavour, un uomo che ha sofferto tanto perché era di origine armena
0: sì,
1: e non
0: sì.
1: Aveva questa fisicità parigina o francese, l'hanno umiliato in tutti i modi, niente da fare, però a un certo punto ha trovato un'essenza divina che è Edith Piaf,
0: esatto.
1: Che l'ha preso sotto la propria ala e gli ha detto: non ti preoccupare, la vita è fatta di grandi difficoltà che vanno superate e tu le supererai tutte. È diventato Charles Aznavour e ha scritto dei capolavori.
0: Esatto.
1: Ora questa riflessione la voglio fare a me, che ho la distrofia muscolare, che a volte sono stanco e la nonna Lu mi rimbrotta, e a mia madre che non sta bene, ha 86 anni in una struttura da anni e si è lasciata un po'. E voglio mandare un abbraccio alla signora, mi sembra Luciana.
0: La prima che ha chiamato, che piangeva.
1: Signora, io mi rendo conto tante cose che ha. Io adesso sono in questo istituto, non le sto a dire cosa vediamo qua, perché ci sono persone che hanno patologie gravissime ed alcune, diciamo, volano in cielo anche... Quindi si ricordi questo, pensi ai suoi genitori che le hanno donato la vita e anche a Dio se è credente, e affronti ogni giorno come un nuovo giorno, non solo come il giorno passato, ma ogni giorno è l'unico modo, ascoltando la radio, il nostro Giorgio, eccetera, per darci forza, perché anch'io ho dei giorni che sono giù, perché sono in carrozzina. Giorgio non mi sgrida, però dice: ragazzi, non facciamo una radio solo, ma facciamo una radio familiare di racconti, oggi sono i nonni, è una radio che ci porti anche un piccolo raggio di sole.
0: Esatto.
1: Elio Gandolfi cantava La vita, mi piacerebbe che la trovassi comunque. E io volevo dire, io ho avuto due nonne straordinarie, mia nonna Brigida era del Novecento, ha sofferto tanto per quello che combinava mio padre, e mia nonna, sì, molto, molto, e mia nonna Dalgisa, e la nonna Dalgisa la diceva in dialetto: Onine, Nine sarebbe il bambino piccolino caro, Onine, la vita è una battaglia, e bisogna battagliare, se de sa, se chi si sta a terra bisogna battagliare.
0: Esatto.
1: Il mio tempo è scaduto, vi voglio bene, speriamo che la nonna Lu non mi rimbrotti, però perdonate, e beh sì. Io guarda, Atrium Universal Studio, però il mio Giorgio, il nostro Giorgio, nel suo piccolo studio di ovale di Polavero, Atrium per la bordo del cielo, però il nostro Giorgio, ciao.
0: Ciao Gianfranco, ti voglio bene.
1: Un abbraccione.
0: Ciao.

Radio Super pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Siamo ritornati dopo la pubblicità grazie alla telefonata di Gianfranco. Oggi stiamo parlando dei nonni e mi rivolgo a voi che siete nonni. Che rapporto avete con i vostri nipoti? Ma soprattutto avete un rapporto con i vostri nipoti? O oggi le generazioni sono talmente lontane che magari li vedete poco o li trovate poco? 351 40 41 42 3. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, cara.
1: Della Valcamonica.
0: Presentiamoci.
1: Sono Rita.
0: La regina delle spongade.
1: No, perché non le faccio io. No. Allora, quelle spongate li passeranno anche...
0: Ormai sono diventate...
1: Sì, no, perché anche sabato quando Pierangelo, il tuo collega, mi ha chiesto le spongate, poi alla fine ha chiamato Agostino e ha detto così che le spongate sono cose un po' stupose, che sono, non si riescono a mangiare tutte cose qua. Allora, poi ho finito di parlare con Pierangelo, ho ascoltato con Agostino cosa ha detto e poi... Anche se non si può chiamare, ho chiamato ancora, gli ho detto Pierangelo, posso rispondere a Agostino? Gli ho detto dipende dove li compri, perché quello che compro io non sono così, gliel'ho detto.
0: Sono morbide.
1: Allora gli ho detto Pierangelo, facciamo una cosa Pierangelo, per farti capire, se vengo a serata italiana te ne porto due o tre, così le assaggi fai prima a vedere che a spiegarti.
0: Che a spiegartele. Che poi,
1: allora lui mi ha detto di portarle due anche a lui, così vede.
0: Rita, comunque nessuno vieta, quando è la tua spongata, di tagliarla a metà e mettergli della marmellata, della Nutella.
1: Ma di tutto, ecco. A me mi piace con la crema chantilly.
0: Con la bella buchina.
1: Ah, così è bellissima. E poi gliel'ho detto, Agostino, dipende dove li compri, tante in tanti posti, è vero, tu la compri la mattina, la sera è già dura.
0: Esatto. Non riesci,
1: ma... Hai capito? Ma quelle lì che fa quella signora, io ve le compro io. Guarda che lei tante volte... Magari anche la settimana scorsa ha fatto una sfornata, non erano venute belle.
0: Okay.
1: E dopo lei me le dà, ma io anche se non sono belle non mi interessano.
0: L'importante è che siano buone.
1: Avevano già 3 o 4 giorni, ma erano morbidissime ancora. Poi io li taglio a fettine. Pensa che mia figlia mi ha detto, lei ci ha provato. Quando è stato il suo anniversario di matrimonio sono andati verso, non so, il lago a mangiare, che adesso io non mi ricordo il posto.
0: Okay.
1: E mi ha detto, hanno portato, era una focaccia, non era una spongata, però con su le acciughe così, no? Allora lei una sera qua a casa ha provato, sì, con la spongata tagliata a fettine così, scaldata appena appena, gli ha messo le acciughe, ha detto non abbiamo mai mangiato qualcosa di così buono.
0: Brava, ci vuole un po' di fantasia.
1: Un po' di fantasia.
0: Ascoltami.
1: Certo, ci sono quelle comunque che tu le apri, sono come brioche, non riesci a tagliare bene le fettine.
0: Certo.
1: Le compri e le mangi, basta, non puoi lasciarle lì tanto.
0: Esatto. Però...
1: Allora gli ho risposto anche a Agostino, perché volevo far valere anch'io la mia ragione, no?
0: Giustamente.
1: Mi scappa da ridere. Non volevo farlo, però mi è venuto così spontaneo, ho detto no, lo devo fare.
0: Abbiamo con noi dunque la nonna delle spongate, visto che parliamo,
1: ecco,
0: di nonne e nipoti. Tu con i tuoi nipoti come vai?
1: Ma io bene, io... Sì. Prima cosa, con questi, allora, io... È mancato mio marito 19 anni fa. Loro il giorno del funerale di mio marito facevano l'anno,
0: sì,
1: e posso dire che io questi anni li ho passati più tanto con loro che me da sola, diciamo così.
0: E quindi voglio dire un ottimo
1: rapporto.
0: Perché
1: io venivo, allora, prima che di venire a Breno, tutte le settimane venivo su 2 giorni. Mi veniva mia figlia a prendere e poi veniva mio genero, quello che abita a Lovere, dipende un po' come erano i
0: certo
1: turni del lavoro così. Poi adesso è 10 anni che sono qua, è 10 anni che io li vedo tutti i giorni. Un po' litighiamo anche, gli do anche le risposte,
0: ma certo,
1: gli vogliono bene
0: dell'anima,
1: perché loro sono partiti ad andare a scuola, a me mi sono venute le lacrime. Sembra che ci sia qua una casa vuota, capito?
0: Certo.
1: Però io ho dei bei rapporti con loro.
0: E questo è molto bello. Questo
1: anche
0: è molto
1: perché
0: bello.
1: Io dico sempre una cosa. Io, anche mia figlia, quando andava a fare, sai che vai nelle scuole dei professori così,
0: sì,
1: tutti li hanno vantati. E lei mi dice, ma io vorrei far venire su quei professori lì a casa a vedere le risposte che ci danno. E io gli dico sempre, meglio che fanno così a casa che fuori con gli altri.
0: Completamente d'accordo.
1: educati. Ma tu incontri qualcuno? Ah, ho visto la Federica, mamma, che bella ragazza, che brava, tutto gentile. Io gli ho detto, bisogna vedere tante volte le risposte, ma è così, il mondo è anche così adesso.
0: Esatto,
1: dai.
0: esatto.
1: E un signore un giorno gli ho risposto, perché diceva di suo nipote, gli ho detto, beh, io ti dico solo una cosa, se andrei su dai miei nipoti tutti i giorni a dirgli non fate questo, non fare così, non fare così, ma avrebbero già mandato a farmi vedere chissà quanto tempo.
0: Ti avrebbero mandato in Messico, a Cancun.
1: Ma poi io ci sto anche alle loro battute che raccontano, certo, un po' anche spiritose. Ogni tanto mio nipote mi dice, nonna, dove l'hai imparata quella lì? Non lo so, l'ho imparata da voi.
0: È bello sentire certe testimonianze. Rita, ti ringrazio.
1: No, per quello, sì. Ascolta, gli mando un abbraccio a quella signora che ho sentito piangere.
0: La nostra Luciana da Barbariga, sì, che sono sicuro... Sono sicuro che dopo i vostri sostegni avrà già smesso di piangere.
1: Devo dirgli che anch'io ne ho passate tante, però al giorno d'oggi, allora, sì che ci penso a quello che ho passato.
0: Ovvio.
1: Però penso anche a quello che c'è ancora davanti e cerco di prendere su un po' i giorni bene, diciamo così.
0: Esatto.
1: Quando dico mi sono alzata, ho fatto colazione, mi sono lavata, mi sono vestita, è già una bella cosa.
0: Vuol dire che per oggi ci sei ed è già un dono.
1: Dopo se arriva il sole è ancora più bello, poi esatto, se ascolto Giorgio Conti è ancora più bello, guarda quante cose belle che ci
0: sono. Ma signor, allora io ti dedico una canzone che ti rispecchia, perché tu sei immensa. Veramente,
1: ma grazie, non
0: veramente.
1: Fare come il tuo collega Mario Gregorio ieri che mi ha dedicato, vuoi che te lo dica?
0: Cosa ti ha dedicato?
1: L'uccello meridiano, adesso non mi ricordo più, ma è una canzone quella di doppio senso.
0: Ah no, ridere. Io sai che parlo col cuore. E anche se è tempo di caccia e qui di uccelli ne hanno tutti pieni la bocca.
1: Però è stato anche bello, è stato divertente, ho anche riso, ero lì che piegavo i miei panni e le cose e direte, questa qua è per Rita Di Breno e ha fatto questa canzone, io ho detto vabbè, cioè l'ho presa così per ridere, ho riso, è stato bello.
0: E io invece te la dedico col cuore, perché da quando ci conosciamo tu lo sai che c'è un grande affetto e per me sei una donna immensa e quindi ti dedico l'immensità.
1: Adesso la prima volta che ti chiamo, perché mi sono già dilungata troppo, che tu hai parlato di quella cena lì al buio che hai fatto.
0: Sì.
1: Io ti racconterò la mia cena al buio che ho fatto. La faccio quasi tutti gli anni quella cena lì.
0: Va bene.
1: Te la spiegherò.
0: Va bene.
1: Magari se ti chiamo venerdì te lo dico.
0: Ti aspetto. Ciao donna immensa.
1: Saluto Gianfranco che ho sentito.
0: Sì.
1: Io Gianfranco non gli dico niente, io gli dico solo Gianfranco, da quando l'ho sempre sentito chiamare questo e che ho scoperto la sua percorso di vita com'era, io ho sempre detto Gianfranco è una persona da ammirare.
0: Veramente, veramente, bisogna prendere
1: perché
0: lui come esempio.
1: Con una disabilità così solo lui è capace di fare quelle cose, cioè perché lui è sempre contento, parla... Io l'ho sempre ammirato per questa cosa, lui lo sa perché gliel'ho detto ancora.
0: Lui si fa chiamare Giaguaro, ma per noi è un gladiatore, veramente,
1: sì,
0: un grande guerriero.
1: Sì. Dai Gianfranco, dai. Ce la fai, dai.
0: Ciao donna immensa, un bacione.
1: Ciao, grazie, ciao.

0: Nell'immensità del Giorgio Conti Show abbiamo un'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto, ciao, buongiorno, Maria Rovato.
0: Buongiorno, ciao. Oh Lady Mary, non devi piangere più.
1: No.
0: Ciao Maria.
1: Io non sono nonna, però mi piacerebbe tanto, te lo confesso, mi piacerebbe tanto esserlo. Quindi tanto di cappello a tutti i nostri nonni che mi sa che domenica sono andati al touring,
0: sì,
1: alla festa.
0: Sì, sì, sì. E hanno anche ballato.
1: Per quanto riguarda i nostri rapporti, erano idilliaci. Io ho amato la mia nonna a modo che ci sono andata a dormire fino a quando mi sono fidanzata.
0: Ma pensa.
1: Con la mia nonna, sì. E allora, era una donna che non si lamentava mai, gli andava bene tutto, aiutava tutti. Pensa che era suocera della mia mamma,
0: sì,
1: la sua suocera,
0: sì, certo.
1: E pur essendo sua suocera si amavano in un modo che quando mia mamma si ammalò, lei la imboccava nel letto, la imboccava e la mia mamma digeriva, ma questo lo ricorderò per sempre. Però al giorno d'oggi, secondo il mio parere personale, che non può servire a niente, i piccoli di adesso, pur che gli vogliono bene,
0: certo,
1: perché sono un po' troppo viziati, secondo me, secondo quello che vedo, perché se i genitori dicono no, che sia no, ma poi i nonni, sai, si lasciano
0: un pochino più corrompere.
1: Sì, perché magari, sai, e i bambini involontariamente ci godono. Un giorno, senza volerlo, chiacchieravo al bar con una signora, l'ho saputo dopo che questa era insegnante, e mi diceva: ha perfettamente ragione, signora, sa che c'è una bella maleducazione, perché a noi insegnavano il rispetto, non ti dovevi permettere di dire no, non voglio. E poi la mia nonna, io mi ricordo, mi portava a piedi, perché eravamo tutti a piedi,
0: ovvio,
1: a trovare tutti i suoi nipoti, e diceva che erano i miei cugini, che io ho conosciuto come miei cugini, ma non erano i miei cugini, erano i suoi nipoti, erano,
0: certo,
1: i cugini del mio papà. Eppure io li ho conosciuti tutti ad uno, c'era un rispetto, e secondo me era questo amore vero. Perché eravamo, siamo stati abituati all'essere, non l'avere, l'apparire,
0: esatto,
1: non serve a niente,
0: esatto.
1: Purtroppo il mondo si è evoluto, non tutti accettano di rimanere come a me, che a me piace essere retrograda e rimanere, ma lo faccio apposta, non mi interessa l'avere, l'apparire,
0: no, no,
1: per me non serve.
0: Ti sei ancorata ai tuoi valori che ti sei imposta,
1: sì,
0: e continui,
1: sì,
0: a coltivare la tua strada.
1: Sì, ci vado avanti così, ho comunque tantissime amicizie e vorrei averne ancora di più, anzi saluto tutti quelli che mi sentono, quelli che ho sentito fino adesso, salutiamo tanto il nostro Gianfranco, salutiamo le altre signore, salutiamoli tutti, e così come parlo tanto volentieri con te, gradirei anche conoscerli ancora di più, per cui sono tanto contenta, guarda, aspetto con ansia questo momento per esprimermi come posso,
0: certo,
1: nel rispetto di tutti, rispetto le idee di tutti, però io oggi sento tantissime volte quando stai parlando di cose che per me erano guai, per me erano cose importantissime, oggi sento quante volte la parola "che schifo", ma quante volte lo ripetono, e io dico ma lo schifo era un'altra cosa.
0: Esatto, lo sai che io a scuola mi battevo sempre perché dicevo: toglietevi quella parola di bocca, non puoi dirmi a me quel cantante fa schifo, no, devi dire a me non piace,
1: certo,
0: a me quel cibo fa schifo, non puoi dire.
1: Sai che ancora adesso mi succede di trovarmi magari con i miei cugini, qualcuno è più grande, qualcuno è, e allora parliamo di quando io dormivo con la nonna, che accanto al letto c'era il salame a gocciolare e asciugare, ma non ho vergogna a dirlo,
0: beh,
1: perché
0: certo,
1: per me non è un problema assolutamente, era vero. era così, ma sai quante volte mi dicono che schifo, dico, no, non c'è mai stato schifo, chissà che puzza, la puzza è un'altra cosa.
0: Allora, devo essere sincero, Maria, devo essere sincero, io la usavo da bambino solo per un momento, quando mio papà mi faceva vedere i cagnotti con cui andavo a pesca e dicevo che schifo.
1: No, io non, quelli non li ho mai visti e non li ho sentiti, però che ne parlavano, però le altre cose io non le colloco che schifo e neanche che puzza. La puzza è un'altra cosa, è tutta la cattiveria che c'è adesso,
0: esatto,
1: quella
0: esatto.
1: Puzza, quella che fa male in fondo, ma poi l'esteriorità non mi interessa proprio. Io ci vedo altre cose belle. Per me una persona non ha solo l'aspetto fisico oppure il viso tutto fatto per essere bella.
0: Ma no, la bellezza è tutta un'altra cosa.
1: Ma certo, ecco. Io conosco barboni che sono bellissime persone, secondo me. Ho conosciuto persone che andavano a chiedere la carità, che per me sono state persone bellissime.
0: Però magari con dignità, con umiltà, con discrezione, con educazione. Ecco.
1: E senza aver vergogna di chiedere quando c'è bisogno, perché abbiamo tutti bisogno di tutti.
0: È vero.
1: Questo lo ripeterò sempre.
0: Bene. Maria, abbiamo fatto una bella chiacchierata e
1: bene.
0: Tu hai approfondito un tuo punto di vista che mi trova perfettamente d'accordo, anche se agli altri non gliene frega niente, però io te lo dico, sono d'accordo.
1: Ecco, buona continuazione, alla prossima, ciao!
0: Un bacione, ciao Maria, ciao Rovato,
1: ciao!
0: Ciao!
1: Ciao.

0: E nell'immensità della sala ovale c'è un'altra poltrona da raggiungere. Dove si siede chi? Pronto?
1: Ciao Joe, immensità, ciao.
0: Buongiorno.
1: Tu sei l'immensità. Ascolta Joe, a me non fa schifo il cantante, fa schifo chi l'ha detto.
0: Esatto.
1: Perché si può dire, ma Dio, quella canzone lì non l'ho interpretata tanto bene, non so, si può fare una critica.
0: Ma posso anche dirti che a me, per esempio,
1: sì,
0: un
1: per
0: certo
1: carità,
0: genere di musica non piace. Ecco.
1: Ascolta Giorgio, di perfetto ce n'era solo uno, l'ha messo in croce.
0: A 33 anni, noi li abbiamo passati, per cui...
1: A 33 anni, poverino. Di perfetti non siamo nessuno, per carità. E poi le cose si possono dire in tante maniere. E le dici la stessa cosa,
0: esatto,
1: cioè gliela dici mal, ma se gliela dici con un po' di e al momento giusto le dici la stessa cosa, non offendi nessuno,
0: sempre con un po' di educazione, un pizzico di eleganza,
1: insomma,
0: esatto.
1: Ascolta Gio, ti dico una cosa sola e poi ti lascio. In quanto le nonne, ho avuto una fortuna, perché specialmente dalla parte di mia mamma ho conosciuto anche la bisnonna. La mia bisnonna Chiara è morta a 83 anni, al paese era un'eccezione, perché allora arrivare a 83 anni, che io facevo le elementari, figurati.
0: Beh certo, una bella...
1: Ecco, la nonna paterna, che le abitavo vicino, a volte vieni Carlo a dormire con me, sai, d'inverno si mette il frate con lo scaldino nel letto, si metteva eccetera.
0: Mamma, ecco, sì, hai ragione, avevo una paura, io andrei a letto con una paura da...
1: Ma ascolta cosa faceva, perché allora era così in campagna. Quando nella pancia, dormivo con lei, no? Nel letto matrimoniale.
0: Certo.
1: Quando la pancia gonfia di aria, quella di più la mandava fuori. E poi mi metteva con la testa sotto le coperte e mi diceva: stai lì che diventi bionda.
0: Guarda, io lo ricordo benissimo, perché abitavo a Lugano, però d'estate mi mandavano in vacanza dalla nonna, però
1: sì.
0: Abituato su a Lugano con i caloriferi, quando venivo giù in questa camera fredda con le mattonelle rosse, lei metteva dentro quella roba lì che chiamavano la monega con il fuoco, io ho detto: mamma, io paura.
1: Niente, ma allora non ci badavano mica tanto, erano molto spontanei e naturali.
0: Esatto,
1: in campagna.
0: Esatto.
1: Per loro era un atto naturale.
0: Sì, esatto.
1: C'era mio cognato, poverino, che appena alzato dalla sedia della tavola faceva di quei rutti che sembrava un maialino, poverino. mia mamma diceva: sospesa la limonata, l'animale sta meglio.
0: Ma ascolta, cioè, sai che c'era quel famoso detto, perché possiamo dirlo,
1: ma sì, dai,
0: l'uomo che caga non è mai morto.
1: Sì, sì.
0: C'era anche questo modo, quando mio papà si dava delle arie a tavola e noi diciamo:
1: sì,
0: ma insomma papà, almeno a tavola no, e lui diceva:
1: è tutta
0: sanità. Ho detto: va bene,
1: ecco.
0: Grazie Carla. Dimmi.
1: Mio cognato diceva: roba che non paga l'affitto fuori casa.
0: Dai, un
1: ciao,
0: pizzico di larità, un abbraccione.
1: Scusami, abbiamo rotto un po'. Faccio un appello alla Luciana. Luciana tesoro, guarda, cerca di farcela, perché i momenti brutti li abbiamo passati tutti. Ascolta tesoro, il tempo è un po' un farmaco, non guarisce ma lenisce. Anche le piccole cose belle, al momento dopo passano.
0: Esatto.
1: E così passano anche quelle poco belle. Cosa vuoi fare? Fatti coraggio, fa qualche preghierina alla Madonna che ti aiuta.
0: Esatto.
1: Ciao Gio.
0: Un bacio,
1: ciao,
0: Carla, Gio. Ti voglio bene assai. Ciao.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Anch'io, grazie.
2: Radio Super, pubblicità. Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
3: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
2: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
3: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
4: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
7: Le 13 e 8 minuti.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Sono io che non sono pronta, perché non so cosa dire. A parte che tu hai iniziato a dire con l'amore.
0: Innanzitutto presentiamoci.
1: Sì, sono Luciana di Borlate.
0: Ecco, buongiorno Luciana.
1: Mi sono meravigliata che c'è un'altra Luciana, che anche lei sta passando brutti momenti.
0: Capita a tutti. Ci sono giorni sì, certo, e giorni sì. No. Ecco, però bisogna non lasciarsi andare, ma reagire.
1: Lo so, io
0: è facile, so che è facile dirlo, ma
1: io ho avuto la forza di superare la morte, di superare i bambini piccoli, le malattie che ho avuto tante, e tiro avanti, sono qua quasi 86 anni.
0: Luciana, posso farti una domanda personale?
1: Sì.
0: Tu
1: sì.
0: Hai nipoti?
1: 5.
0: Com'è il rapporto con loro?
1: Ma sono belli, perché i tre che abita in Italia qui vicino a me ci troviamo, ci invitiamo, soprattutto nelle grandi feste.
0: Certo.
1: Invece quelli in Spagna non le vedo quasi mai.
0: Cinque
1: anni che non le vedo.
0: Lì la distanza purtroppo non è colpa di nessuno, ecco.
1: No, perché la mamma è un po' cretina, tanto per dire un nome, perché quando che è nato le bambine ha fatto di tutto per separarsi.
0: Ah,
1: perché aveva incontrato un altro uomo.
0: Queste donne,
1: per non dire figlie di quelle che ha le corna,
0: ecco. Cornelia,
1: per parlare in italiano,
0: esatto.
1: E niente, poi è rimasta incinta di quell'altro uomo, si è separato da mio figlio, però mio figlio è sempre stato vicino alle bambine. Adesso sono grandi, una ha 22 anni, no 23, e l'altra 21.
0: Però comunque mi piace sapere che con i tuoi nipoti è un ottimo rapporto, quindi non sei una nonna dimenticata.
1: No, i miei tre nipoti, questi qua che ho vicino, no, perché li invito, c'è sempre. Se fanno una festicciola mi invitano, al mio compleanno mi festeggiano. C'è stato il battesimo, sono venuti a prendermi, perché io sono senza macchina, sono venuti a prendermi. No, per quello c'è un'amicizia,
0: c'è un
1: parentato abbastanza stretto, ecco.
0: E questo mi fa molto piacere, quindi non sei una nonna dimenticata. Luciana,
1: sì.
0: Grazie.
1: Poi,
0: sì.
1: C'è la piccolina che ha 18 mesi, mi dice a me, tu no nonna, perché suo papà le dice, dai un bacino alla bisnonna, allora lei si gira e dice, tu no nonna, e si gira dall'altra nonna e dice, tu nonna,
0: guarda che oggi i bimbi crescono velocemente.
1: Mamma mia, è una cosa...
0: Luciana, io ti ringrazio per la tua testimonianza, e perché io quando sento cose positive la giornata rallegra tutti gli ascoltatori. Un bacione grande a Bollate.
1: Sì, io anche con i miei figli, con mio figlio ci sentiamo un paio di volte a settimana, che abita in Spagna. Mia figlia ci sentiamo due volte al giorno.
0: Quindi ti possiamo ritenere, dai, una nonna fortunata.
1: Sì, ecco. Sì, per quello sì.
0: Okay.
1: Sì, molto, molto.
0: Luciana, un bacione grande e mi saluti Bollate e tutte le carte che ci sono lì, va bene?
1: Grazie,
0: ciao, bella donna.
1: Altrettanto a te. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Pronto?
1: Ho preso la linea giusta?
0: Sì, infatti dicevo, nonna Lu deve aver fatto i marroni al cognac perché mi sta chiamando sul cellulare da un paio di volte, ho detto boh.
1: No, da un paio. Giorgio, così vedo Giorgio, basta, non vado a vedere l'ultima chiamata.
0: Buon Giorgio.
1: Buongiorno, sono la nonna Lu del Paito, numero inesistente. No, il numero c'è, ma...
0: Cioè, non diamolo a tutti, ecco.
1: No, no.
0: Se no vengono a rubarti i marroni.
1: Sempre, porca miseria, guarda. Vabbè. Non so che fare. L'anno prossimo farò, non so, transenne, non lo so.
0: Io ti posso anticipare.
1: Dimmi.
0: Tu, come nonna, non puoi che essere soddisfatta.
1: Oh, io sì. Sì, sì, sì, sono soddisfatta, è vero.
0: Perché hai due nipoti splendidi.
1: Sì.
0: Sì, con i quali vai molto d'accordo, lo so perché vi conosco.
1: Confermo tutto.
0: Se li carica e se li porta anche in Austria a funghi.
1: Ah, tutti gli anni da quando sono praticamente nati, conoscono i funghi meravigliosamente.
0: E sanno soprattutto... che ammiro in nonna Lu è che non è una nonna che si fa, come posso dire, limitare dagli anni che avanzano. Lei è sempre iperattiva e guarda sempre al domani con serenità. Perché
1: sì.
0: Ci sono quelle che si rassegnano e dicono oramai,
1: no,
0: guai dire oramai, guai dire
1: no,
0: oramai.
1: Ma quale oramai? No. Oramai cosa?
0: È proprio adesso che abbiamo due stracci di lire di euro di pensione di goderci un po' la vita, per cui godiamocela.
1: Guarda, te l'ho detto, io il primo giorno, non so se fosse l'asilo, se il primo giorno di scuola elementare, mi sono detta che rottura di palle, dovermi alzare, l'impegno di andare a scuola, l'impegno poi del lavoro, l'impegno dei figli, l'impegno per riportarli all'asilo, l'impegno per riportarli a scuola. Che cazzo di vita, sempre impegni. Io non ne ho più, sto benissimo.
0: Esatto.
1: Non mi mancano. Poi la vita è un film. E me la guardo.
0: Esatto.
1: Me la guardo e ci rido sopra. E il tempo è medico.
0: Esatto.
1: Il tempo è medico per tutti. Bisogna diventare un po' sognatori. Diventatelo,
0: esatto,
1: signori. Perché è l'unico modo che abbiamo... Ci ammaliamo, diventiamo vecchi, abbiamo gli acciacchi, andiamo dal dottor, prendiamo le pastiglie, lo facciamo tutti indistintamente, a uno ce ne andiamo via.
0: Ma finché siamo qua, io lo posso dire perché, ovviamente essendo amici da anni, con nonna Lu ho un'ottima intesa e un'ottima complicità. Ogni tanto quando ci viene lo schizzo noi lo facciamo, basta, stop.
1: Certo, se abbiamo voglia di farci un aperitivo ce lo facciamo.
0: Ce lo facciamo, esatto.
1: Se vuoi venire stasera c'ho qualcosa di buono. Se...
0: Cosa mi proponi?
1: No, non ti propongo proprio niente, all'avventura e a sorpresa.
0: Va bene, allora facciamo che 7:15 sono lì.
1: E anche 7:30.
0: Anche 7:30, sì.
1: Devi stare al bar a sbevacchiare, prendi la macchinina.
0: Ah no, aspetta, c'ho il rito dell'aperitivo 6:30, alle 7 stacco, no, e arrivo.
1: Cioè ragazzi, 1:30 di aperitivo.
0: No, vai, dico, vado. A 6:30 c'ho il rito dell'aperitivo, stacco alle 7 e arrivo, ok?
1: Ok, anche perché la nonna Lu, cioè a me piace andare nel letto presto, ma sto lì fino a mezzanotte, l'una, a guardarmi quello che fa piacere a me.
0: Giustamente. Allora ci vediamo stasera.
1: Allora, intanto ci vediamo stasera, intanto dico a tutti, e c'è uno in particolare, lui lo sa.
0: Sì.
1: Avanti tutta, c'è una sorpresa in arrivo.
0: C'è posta.
1: Aspetta.
0: Per te.
1: Eh?
0: Abbiamo chiamato Maria De Filippi, c'è posta per te.
1: C'è posta per te, che non ti faccia più sgridare, perché io sono quella che sgrida.
0: Esatto, esatto.
1: Se c'è qualcosa che vedo storto, vedo che sei giù di morale, dico ma che cazzo stiamo facendo? Su, avanti, la vita è da passare tutti i giorni. Non dico che sia bella. Ai momenti belli, ai momenti brutti, ma avanti tutta.
0: Esatto,
1: ragazzi.
0: Come ci sono le castagne buone, quelle non buone, basta.
1: Esatto, va bene.
0: Ciao nonna Lu, ci vediamo stasera,
1: ciao.
0: Un bacione.

0: schifo non fa niente.
1: No, allora abbiamo detto che la parola schifo l'abbiamo abolita, ecco. Certo, abolita, al limite abolita, puoi dire se non piaccio, ma nessuno può piacere a tutti. Oh,
0: ma stiamo scherzando. Oh, anzi se meglio a qualcuno, cioè mi sta anche bene che c'è qualcuno che non gli piace.
1: Guarda, io dico sempre, sono come lo Chardonnay, per molti ma non per tutti.
0: Dunque, io voglio chiedere scusa,
1: sì?
0: Per ieri, perché dalla fede siamo passati ai castagni e ai marroni. Però quando tu hai parlato di fede,
1: sì?
0: A me sono girate veramente le castagne, mi sono girate proprio, e ti dirò il perché. Perché io la fede che avevo l'ho venduta.
1: L'hai data al diavolo?
0: No.
1: L'hai persa?
0: No, l'ho proprio venduta. Dunque, avevo bisogno degli occhiali.
1: Sì.
0: Non avevo i soldi per pagare.
1: Sì.
0: E perciò ho dato sia la fede e anche un guinzaglio. Cioè, scusa, un guinzaglio, un girocollo.
1: Adesso ho capito. Intendevi quella del dito?
0: No, vedi, capisco, tiro per taro, insomma. E cosa vuoi? Allora mi sono girato
1: i marroni?
0: No, i marroni no, non sono ancora diventati, sono ancora castagne.
1: Ancora castagne.
0: Vediamo tra un po'. Ecco, comunque chiedo scusa.
1: Ersilia, tu sei nonna?
0: Sì, 4 nipoti.
1: Rapporto com'è?
0: Dunque, il rapporto, siamo lontani, ma poi ci incontriamo, così io non avendo anche le patenti, altrimenti dovevano ingrandire i cimiteri, se avevo le patenti.
1: Vabbè, non ci credo.
0: Ecco, capirai, anche questa mattina ho bevuto la grappa corretta.
1: Esatto, esatto.
0: Ecco, ecco. E niente, comunque a parte questo, un bel rapporto, la ragazza, te l'ho detto, la Elisa, è una ragazza dolcissima che poi ha il suocero a Brione, no?
1: Sì, sì.
0: Ecco, poi c'è Marco che ha 22 anni, poi c'è un bambino, ecco, quello è un po' di difficoltà perché essendo celiaco,
1: sì.
0: Mamma mia, guarda, una cosa incredibile.
1: Oggi nascono con tante fragilità che ai nostri tempi mangiavamo di tutto, magari con le mani sporche di terra perché dicevamo alla mamma che ce le avevamo lavate, ma non era vero.
0: Sì, mamma mia, quando viene a trovarmi, vabbè, il tempo permettendo, ha fatto un caldo bestiale, loro
1: sì,
0: su in Valle Trompia stanno un pochino meglio, però
1: sì.
0: Quando veniva anche stiamo fuori nel cortile, perché in casa insomma mi dicono ma c'è magari della farina, c'è del pane, perché avendo gli animali, mamma mia, capirai, è insomma un bel dramma. Poi c'è la piccolina che compie 3 anni l'8 dicembre, l'Immacolata, e è quella che mi dice nonna non preoccuparti, sta venendo il temporale, non preoccuparti.
1: Stai tranquilla che non succede nulla,
0: stai,
1: ecco. È bello vedere, guarda, la nipotina che conforta la nonna anziché l'opposto, eh?
0: Mamma mia, però non me li posso coccolare come vorrei, ti dico la verità, ecco, c'è un po' questo vuoto, anche in questo periodo che diciamo il tempo è mite, si potrebbe, sia mia figlia e la bambina, non ti dico, guarda, questi virus, una volta per la pancia, una volta la...
1: No, è vero.
0: Qua è iniziato questo asilo e perciò ci sentiamo telefonicamente. Però insomma no, il rapporto è bello, ma non è, ecco, come si dice, non c'è quell'abbraccio.
1: Manca il carnale, ecco.
0: Ecco, io ho avuto 2 nonne, sono morte, non le ho conosciute perché sono morte giovanissime, la mamma di mia mamma 34 anni,
1: mamma mia.
0: Perciò capirai, mia mamma aveva 11 anni e l'altra giovanissima ha lasciato anche lei 7 figli, la mamma e il papà. Poi ho conosciuto l'unico nonno Piero di Castagnato, che abitava a Castagnato, l'ho visto forse 3 volte nella vita.
1: Sì,
0: è morto a 91 anni.
1: Ah, però.
0: Non ho avuto...
1: Non c'era il rapporto, diciamo, ecco.
0: Lui diceva che io sono...

0: stata quella che ha fatto il miracolo, mi dice, quelle volte che mi diceva: Ersilio, tu hai fatto il miracolo, perché altrimenti tuo papà e tua mamma non sarebbero assieme se non c'eri tu. Ecco queste parole.
1: Beh, guarda che spesso i figli sono un bel collante per una coppia, perché senza figli a lungo andare può subentrare la routine e la noia.
0: Ecco. Mia mamma diceva: andiamo, beh, io non sto più qua, eravamo in Trentino, andiamo, io dicevo: no, io sto qua col papà, io sto qua col papà. beh, adesso si sorride, si ride, non è invece così quando si passano certi momenti.
1: Beh, certo, certo, ma la vita...
0: Però non ho goduto i nonni e io sono una nonna che non sta godendo proprio al 100% i nipoti. L'importante però nel mio cuore è che stiano bene, perché veramente... è come se li avessi qua, davvero.
1: Ecco, e soprattutto sai che non manca l'affetto, per cui... No, ecco.
0: Per amor del cielo.
1: Donna Ersilia, grazie della sua testimonianza. La lascio alla sua vecchia fattoria, ia ia o. E ci sentiamo.
0: Grazie, e chiedo ancora scusa per ieri.
1: Ma figurati. Ciao donna con poca fede.
0: Tornando, l'ultima cosa. Quando ho acquistato gli occhiali, io non avevo, veramente, non è una barzelletta,
1: certo.
0: Ecco, è un momento difficilissimo per me. Praticamente sono andata su in Valle Camonica, ma in alta Valle Camonica, e non ricordo il paese, faceva da uno sponsor che faceva Super TV. Si poteva partire, fare questa cosa, no? Io davo loro e loro in cambio mi davano gli occhiali.
1: Certo, certo, una permuta.
0: Ecco, non mi veniva il termine,
1: ecco. Perfetto.
0: Gli studi che ho fatto, va bene, comunque, ecco, abbiamo fatto questa cosa davvero, perciò io avevo capito la fede, quella del dito.
1: Donna senza fede,
0: l'altra
1: ti ringrazio, mi raccomando,
0: mai,
1: mi raccomando, mai. Ciao donna senza fede, ti voglio
0: bene,
1: ciao
0: a tutti, ciao, grazie, un bacione,
1: ciao.

0: sempre da pelle d'oca questo Ed Sheeran con Perfect, la perfezione. Ma io nella mia imperfezione mi sto dimenticando che ho anche dei compiti a cui devo assolvere. Allora...
1: Saggio promozionale.
0: Buongiorno al bar Steven. Vale la pena di venire in questo bar a Polaveno per provare il gelato? Adesso oramai la stagione sta andando, però ovviamente per vivere l'atmosfera di un ambiente dove ne parlano tutti bene. E gli utenti sottolineano che qui al bar Steven il personale è amichevole. Se vuoi goderti un piacevole servizio dovresti andare più spesso al bar Steven. L'atmosfera di questo posto è spettacolare ed è molto aggregante, molto socializzante. Anche se non sei del posto e ci transiti da turista, il bar Steven dice sempre: non venire a Polaveno al bar Steven da turista, ma vieni da amico, perché qui trovi tanti amici. A parte la grande disponibilità e la grande simpatia di Stefano e di Paola, che anche questa mattina mi fa un cappuccino, ragazzi miei, e poi più tardi ci vedremo per l'aperitivo. Allora vi ricordo che il bar Steven lo trovate in piazza, la piazza del comune qui a Polaveno, e se vi capita di passare, mi raccomando, dite a Steven: chiamami quel lazzarone di Giorgio, io abito a 20 metri e quindi mi calo e magari ci conosciamo. Grazie naturalmente al bar Steven e abbraccio sia Stefano che naturalmente Paola.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Adesso ti ho detto di mettermi un brano sviolinato, ma io volevo un brano parlato. Posso averlo? Grazie.
1: Io ti voglio bene, come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei,

mare per poter andare. La primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare. Ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita.

0: È la prima volta che ti dico veramente ti voglio bene. Pronto?
1: Ecco. Mi scuso, però mettermi delle canzoni così, così belle, così commoventi, così, così. Ecco.
0: Così, basta. Così alla Giorgio Conti, basta.
1: Giorgio Conti avessi con me.
0: Lucia, io però ripeto sempre, la scaletta non è mai improvvisata, il programma è preparato ore prima, per cui non sono solo le due ore che sono qui, io vivo veramente la mia giornata cercando di cogliere tante piccole sfumature per creare ogni giorno un programma diverso, con canzoni diverse, ma che abbiano sempre un senso, ecco. Non canzonette.
1: Ti adoro. E vorrei dirti anche un'altra parola, ma mi sente tutta l'Italia.
0: E fa niente.
1: Ti amo.
0: Anch'io. Allora, mettiamo un po' di ironia. Come dicevo sempre a mia sorella, ti amo e ti adoro come la vacca ama il toro. Ciao, bella donna. Ti voglio bene.
1: Ciao.
0: Bene, grazie naturalmente. Siamo alla metà di ottobre e tra 10 giorni cambiano l'ora, alle 5 tutti chiusi in casa, ma intanto godetevi questa bella giornata. Anzi, per gli Air Wind and Fire è ancora settembre, mamma mia, magari...

E il nostro cammino verso Sanremo prosegue perché ieri abbiamo proposto una giovanissima Nada che nel 1969 debutta, pensate, a solo i 15 anni al Festival di Sanremo, ma nel 1969 c'è un'altra canzone che trionfa e che andrà ovviamente in testa alle hit parade dell'anno. È l'anno di Iva Zanicchi con la sua Zingara. Intanto a Sanremo la macchina organizzativa è in pieno fermento, si stanno selezionando ovviamente i cantanti che saranno 23 più una nuova proposta che andrà in finale, ma noi, ripeto, torniamo al 1969.

Olè, Iva Zanicchi ha vinto il Festival di Sanremo 1969 con Zingara cantata in coppia con Bobby Solo. Gli autori erano Luigi Albertelli per quanto riguarda il testo ed Enrico Riccardi per la musica, l'esecuzione appunto doppia. Impatto, la versione di Iva Zanicchi è diventata il pezzo più noto e un grande classico della musica italiana. E a proposito di Zingara, ma perché no? Mi è venuto adesso un bisigolino, perché magari domani non parliamo non tanto delle zingare, ma proprio del tema di questa canzone. A parte che noi da piccoli eravamo già spudorati e di nascosto la nostra maestra cantavamo «Prendimelo in mano, zingara». Vabbè, voi credete alle zingare, a quelle che vi leggono le mani? Credete alla cartomanzia? Credete all'astrologia? Credete in queste cose? Non voglio saperlo oggi. Pensateci. Ne parliamo domani nel Giorgio Conti Show, ok? D'accordo? Quindi domani parliamo una puntata esoterica. Vi aspetto numerosi, come se del resto volete chiamare ancora oggi invece per un saluto, magari voi timidini e timidoni che non avete mai chiamato il Giorgio Conti Show, fatelo. 351 40 41 42 3. Mi basta che mi diciate semplicemente: ciao, sono Lucia da Marmentino e ti sto ascoltando. Se avete voglia di farmi questo regalo, io fino alle 2 sono qui solo per voi.

0: La grande voce di Freddie Mercury, che scopre che nella sua vita ha avuto tanti falsi amici che erano amici solo per soldi, e quindi dedica a loro questa Living on My Own. Vivo nella mia solitudine, non voglio più amici. Pronto?
1: Pronto, visto che i timidoni non telefonano, telefono io, Ortensia da Muratello.
0: Allora, io mi sono permesso e ho ricevuto un sacco di complimenti di pubblicare sulla mia pagina Facebook la foto che abbiamo fatto a cena a casa tua.
1: No! No!
0: Sì? E tutti hanno detto, ah però, poto goditi, il signore si tratta bene, mi ha trattato come un principe. Buongiorno,
1: no.
0: Ortensia!
1: Ascolta, hai capito, visto che i timidoni non telefonano, telefono io per un saluto.
0: Hai fatto bene, anche perché sai che a me ogni tanto piace sentirti. Come va Muratello?
1: Ecco, va bene a Muratello. Adesso pianto giù i miei fiori che ieri sono andata a prendere sul Montanetto. Ieri non ho sentito, poi sono partita 11:30 diretta per Montanetto, a Poncarale. Sono tornata che era 2:30, per cui non ho saputo nulla.
0: Sei proprio una gabbana,
1: Adesso pianto le mie viole del pensiero e pulisco tutto bene la terrazza e tutto, e verso le 5:30 vado a fare un giretto al Parco Castelli da sola.
0: No, pensa.
1: Così medito.
0: Brava. A me piace la gente che si organizza anche da sola. E tante volte sì? Mi dicono, ma vai da sola? Sì, ma io cerco... Tante volte, io quando vado nei boschi, non voglio nessuno, perché indomia ci sarà. Vado a rigenerarmi, vado a mirare un tramonto, a fare due foto a un fungo, a una castagna. Non voglio nessuno.
1: Anche perché ci sarà, usa ci sarà stasera. Stamattina sono partita a 8:45 tra Villa Carcina, Cogozzo, Villaggio Prealpino. Sono arrivata all'1:00. Per cui ci sarà cosa ci sarà da sé. Oggi faccio le mie cosine e verso le 5:30 partono a fare giretto al Castelli.
0: Perfetto, e fai benissimo. Una sola domanda. Ortensia, tu sei nonna?
1: Sì, di due ragazze, una di 17 e 20.
0: Che rapporto hai con i nipoti?
1: Ma Dio, abbastanza normale, abbastanza bello. Quella di 20, giustamente, siccome abita vicino a me, è stata qui un po' quando la portavo all'asilo, a scuola.
0: Te la sei goduta, insomma, ecco.
1: Sì, dopo porta l'altra, l'ho persa un pochino, sul senso che abita più lontano, ci sentiamo.
0: Certo.
1: E...
0: Però voglio dire, tutto in perfetta armonia, non sei una nonna dimenticata.
1: Sì, no.
0: Perfetto, no. Ecco, questa è la cosa più positiva. E per il resto è giusto che, come i nipoti seguono la loro strada, anche i nonni si facciano, quando vogliono, un piattino di cacchi loro, eh?
1: Certo, no, anche perché io lascio la libertà a tutti di andare dove vogliono.
0: Esatto.
1: Non è che, però non passi mai a salutarmi, no. Se vogliono andare vanno, se vogliono passare a salutarmi mi salutano, vado sempre anch'io.
0: Esatto, no, niente deve essere forzato o dovuto, lo si fa tutto col cuore, basta.
1: È vero.
0: Meglio
1: è vero,
0: una volta di meno, ma col cuore, che non sentirlo come obbligo.
1: Niente, ascolta, ti porto anche te oggi col pensiero a fare un giretto al Parco Castelli.
0: E io ti porto nel bosco con me.
1: Ecco,
0: va bene. Ci vediamo a metà strada, ti voglio bene.
1: Bravo, ciao.
0: Ciao Ortensia, ciao anche
1: ciao,
0: a te.
1: Ciao.
0: La vita offre dei momenti sì e dei momenti no. Per Fiorella Mannoia e Mario Lavezzi è un momento delicato.

0: prigione sai.
1: Pronto?
2: Ciao, buongiorno, come va?
1: Con chi parlo di bello?
2: Con Fernanda.
1: La mia Fernanda.
2: Sì, caro, ho sentito che avete parlato molto dei nonni.
1: Sì.
2: Io ho fatto la nonna per 15 anni con la prima nipote.
1: Sì.
2: E 10 anni con la seconda.
1: Ah, però.
2: Io sono stata molto super nonna, perché le ho tenute dal giorno della nascita fino al momento in cui è arrivato il Covid. Quindi sono molto fortunata, le mie nipoti sono due bravissime ragazze e la nonna ha messo un po' lo suo zampino volendo crescerle nel modo più efficiente, più educato e saper rispettare le regole che i genitori le potevano imporre.
1: Certo.
2: Però devo dire questo, io ho sentito molto la mancanza quando c'è stato il Covid, poi sono cresciute, hanno la loro vita, hanno la loro famiglia e della nonna vengono quando possono, perché hanno il loro studio,
1: giustamente,
2: hanno i loro impegni anche, diciamo così, di sport e sono più che soddisfatta.
1: E questo
2: quindi
1: mi piace.
2: Lo zampino gliel'ho messo un po' anch'io da nonna.
1: Guarda, io avevo paura oggi sì, di ricevere magari, perché ci sono, di ricevere magari, mi avrebbe rattestato, una telefonata di una nonna o un nonno dimenticati, perché ricordiamoci che ce ne sono parecchi che invece
2: sì,
1: queste soddisfazioni
2: che sono dimenticati
1: sì,
2: e non si ricordano, scusa,
1: quando
2: i sacrifici
1: quando
2: che hanno
1: erano
2: fatto
1: utili,
2: i nonni
1: sì,
2: per crescerli.
1: Ecco, quindi diciamo un pensiero va a tutti quei
2: sì,
1: nonni e tutte quelle nonne dimenticate, ricordatevi però come si semina si raccoglie, per cui
2: bravo, bravissimo,
1: se avete la pace nel vostro cuore viviate sereni, senza rancori, senza
2: no,
1: rimorsi, ma cogliete quello che la vita ha davanti ancora da regalarvi, perché c'è
2: sì,
1: sempre qualcosa di nuovo.
2: Assolutamente. Una ha 22 anni e studia medicina ad Ancona e io abito in provincia di Lodi. L'altra fa la quarta liceo linguistico, è bravissima e gioca a scherma.
1: Ma dai.
2: Quindi hanno la loro vita, i loro interessi e la nonna è contenta di quello che dovranno fare nel loro percorso di vita e di piacere anche.
1: Fernanda, hai ribadito un concetto sacrosanto. Lo so che per una nonna vorrebbe sempre avere lì i suoi nipoti, ma se una
2: difficile,
1: nonna vuole veramente bene, preferisce che i nipoti seguano la loro strada.
2: No,
1: e questo
2: lo
1: non,
2: fare,
1: non significa
2: lo
1: che
2: fare,
1: non pensano alla nonna, ma giustamente hanno bisogno dei loro spazi e della loro vita.
2: No,
1: okay,
2: no, loro devono fare quello che, diciamo così, la loro vita gli presenta. Sono brave, questo lo dico, anche se da nonna lo dico molto fiera, però fanno dei sacrifici per poter, diciamo così, incontrare e poter sopportare e farsi un loro avvenire.
1: Perfetto.
2: Io non posso essere che felice per loro.
1: Fernanda, grazie della tua bella testimonianza, ti abbraccio e ti mando un bacione.
2: Grazie mille, ciao,
1: ciao
2: Giorgio.
1: Fernanda,
2: ciao
1: Lodi.
2: Un abbraccio anche da parte mia,
1: grazie.
2: Mi vengono le lacrime.
1: No dai, te le asciugo io, arrivo, ciao.
2: Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, ciao Giorgio, sono Franca.
0: Buongiorno, l'ultima telefonata è della nostra Franchina.
1: Sai che la nostra Franchina punge, lo sai, vero?
0: Lo so, certo.
1: La domanda non è giusta, i nipoti non abbandonano i nonni, sono i figli che abbandonano i genitori.
0: Io dico sempre, e lì è toccato un tasto dolente, spesso magari i nipoti si dimenticano dei nonni perché di mezzo ci sono i genitori che non fanno da filo comune, ecco.
1: Ecco, da maestri, bravi.
0: Ecco, esatto, questo è vero. Non l'abbiamo toccato perché ho avuto la fortuna di avere tutte nonne fortunate, ma tanti nonni rimangono isolati perché i genitori non abituano i loro figli a ricordare i nonni. Ecco, basta.
1: Però i nipoti sono, io i nipoti mi amano, però sono i figli che mandano la mamma e il papà.
0: Certo.
1: Sono i figli che trattano male la mamma e il papà.
0: Certo.
1: Io parlo di esperienza. I miei nipoti mi amano, ma i figli mi danno delle scassolate delle volte.
0: E allora,
1: non me le merito.
0: E allora sappi una cosa, non accontentarsi no, però godi del bene dei tuoi nipoti e se tu hai la coscienza a posto, segui la tua strada, non fartene un cruccio, perché se tu sei a posto, i figli lascia pure che facciano quello che si sentono, ok?
1: Però Giorgio, dopo ti lascio, però l'ultima parola che io ho detto ai miei figli, gli ho detto: sono stata una brava moglie, sono stata una brava mamma, sono stata una brava nonna. Perciò, grazie a tutti e due.
0: Hai fatto bene.
1: Ho detto solo queste tre parole e le dirò sempre. Sono stata una brava moglie, una brava mamma, una bravissima nonna. Basta.
0: Io posso aggiungere una cosa. Una splendida ascoltatrice, vedi?
1: Non ho più detto niente. Perciò sono i figli che mandano i genitori.
0: Esatto. Franchi, ti devo salutare perché manca un minuto alle due, devo andare in sigla.
1: Però Giorgio, la cattiveria è arrivata dalla Franchina, Madonna, ma se...
0: Lo so, Franchi, ti devo veramente mollare perché manca un minuto. ti voglio bene, ciao Pungi Topo,
1: ciao. Ho baciato
0: un altro uomo. Signori e signori, Giorgio Conti Show torna domani puntuale alle ore 12, grazie a tutti.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
6: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
8: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
9: La pubblicità.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
10: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
11: In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova, Brescia, va ora in onda al Super Mattina con Pierangelo Pini.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon sabato, bene ritrovate, ben ritrovati, Pierangelo Pini con voi rigorosamente in diretta in questo sabato mattina del 10 di ottobre. Mamma mia, come passa il tempo e siamo già al 10 di ottobre. Prontissimi per iniziare questa nostra bella bella mattinata insieme qui in diretta alla radio dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova con Pierangelo Pini e naturalmente voi che siete i protagonisti e le protagoniste. 351 40 41 42 3 per iniziare e così la nostra mattinata insieme. Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno carissimo.
1: Buongiorno, tutto a posto?
0: Qui tutto a posto, lì da te come va Carlo?
1: Ma piovigina
0: da noi almeno qui. Piovigina. Allora qui la radio no, per fortunatamente, fuori non lo so.
1: Dai. No, qui in casa non mi piove giù, però sono a posto.
0: Va bene, dai.
1: Dai, saluto tutti gli ascoltatori, tutta la tua famiglia e compagnia bella. Ciao a tutti.
0: Va bene, ciao Carlo, grazie al nostro amico Carlo da Gorlago. E dai che iniziamo così la nostra bella mattinata, la musica, la compagnia e naturalmente voi che siete i diretti protagonisti. Come sempre vi invito a interagire con noi, a chiamarci, perché è bello sentire così le vostre voci, le vostre chiamate, le nostre chiacchiere. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Pierangelo, sono Carlo da Viadana.
0: Buongiorno a nostro Carlo e buongiorno a Viadana, buongiorno.
1: E un buongiorno a tutta la famiglia Radio Super.
0: Sì.
1: E tutti quelli della TV Super.
0: Bene Carlo, vabbè. Grazie.
1: Ascolta, è possibile fare una dedica? Per il compleanno del presidente della fanfara di Viadana.
0: Certo, gliela facciamo molto volentieri a Graziano. Certo.
1: Va bene.
0: Allora poi mettiamo una bella ballata di Bersaglieri, ok? Di Viadana.
1: Se possibile, la marcia 10.
0: La marcia 10, va bene. Del CD, va bene, ok Carlo, grazie.
1: Grazie,
0: ciao Carlo.
1: Buongiorno, ciao.
0: Un abbraccio al nostro Carlo da Viadana in provincia di Mantova. Dunque, dicevo, siamo insieme come sempre, in diretta sino alle ore 12, la vostra e la nostra compagnia. Naturalmente vi ricordo che domani, attenzione, domani domenica parte un nuovo orario in mia compagnia dalle 12 alle 14. Vi aspetto con E Domenica, preparatevi perché sarà una puntata tutta dedicata a voi. Pronto?
2: Ciao Pianta, sono Dorotea Pongeridoti.
0: Ciao Dorotea, buongiorno carissima, come stai?
2: Buongiorno. Anche te, sto bene, ecco.
0: Tutto a posto?
2: Sì, tutto a posto, è ancora un nuvoloso il tempo, ecco.
0: E vabbè, adesso dobbiamo...
2: Il cielo è un po' nuvoloso, comunque si respira,
0: adesso, ecco. Si sta bene, adesso dobbiamo prepararci, insomma, a vivere l'autunno,
2: sì.
0: Che dici?
2: Sì. Senti, volevo dire che... c'è una saga a Lodi,
0: sì,
2: che si chiama San Ferreolo, che domani fanno i giochi, ecco. Quando trovo il parroco io lo dico.
0: Va bene, ok.
2: Okay.
0: Noi, grazie a Tea, ti salutiamo, saluto anche
2: domani,
0: a Beppe.
2: Domani ti telefono.
0: Oh, mi raccomando, alle 12 noi siamo qui pronti per pranzare insieme, okay.
2: Ok, saluti a tutti, ciao.
0: Grazie alla nostra Tea e da Lodi. Oh, mi raccomando, domani dalle 12 alle 14 è domenica in mia compagnia, preparatevi perché da domani parte questa nuova fascia oraria, anche per dare continuità alla settimana con il programma di Franco Bertolani della televisione, con il programma di Giorgio della radio, e noi arriviamo invece alla domenica sempre a mezzogiorno. Pronto? Pronto? È caduta la linea. Va bene, dicevo, perciò domani si inizia, preparatevi perché vivremo insieme due ore nella pausa pranzo veramente importanti e divertenti. Dunque, le 10 e 8 minuti. Buongiorno, buon sabato mattina, buongiorno e ben ritrovati anche a coloro che ci stanno ascoltando invece nella fascia del mercoledì pomeriggio in replica. Perciò un saluto anche a tutti voi. Allora, adesso per un'oretta balliamo il liscio. Poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni, ma mi raccomando, la vostra compagnia è indispensabile. La vostra partecipazione di tutti voi, cari amici e cari amiche, che siete sempre tanti, gentili, importanti per noi, ci sostenete, ci avete sostenuto sempre, ci avete fatto diventare grandi, perciò mi raccomando, fatevi sentire. E poi naturalmente l'invito va sempre a coloro che magari per qualsiasi motivo non ci hanno mai chiamato e vogliono chiamarci così per la prima volta. Pronto?
3: Ciao Pier, buongiorno. Sono Maria Rosa da Usmati.
0: Usmati presente all'appello, buongiorno, ecco, Maria Rosa.
3: Buongiorno, tutto bene?
0: Tutto bene, voi come state? Tu e Angelo? Tutto...
3: No, io e Angelo stiamo bene, adesso sono andato a fare la spesa così almeno non va fuori un po' dalle scatole.
0: Oh, tutti i sabati tu gli dai il tuo bel compitino e lui parla.
3: Sì, sì, certo, io lavoro, io faccio le pulizie e lui va a farmi la spesa.
0: Collaborazione familiare, mi sembra giusto, eh?
3: Certo.
0: E bravo, Angelo. E arriva, porta tutto giusto? Non sbaglia niente?
3: Figurati.
0: Immaginiamoci.
3: E quello che sbaglia quello che mi porta giusto.
0: Guarda che, facciamo il comitato dei mariti qui se andiamo avanti così.
3: E me l'hai detto. Dai, fallo. Così me lo porti via un po'.
0: Facciamo il sindacato degli mariti. Va bene, dai. Oh, Maria Rosa, ti aspetto anche domani, mi raccomando,
3: io
0: se puoi. Se puoi.
3: A mezzogiorno alle due.
0: Dai, intanto,
3: sì, lo so,
0: tanto che mangi la polenta, ci chiami, dai. Così.
3: No, andrò da mia figlia qui perché ha compiuto gli anni.
0: Ah, ho capito. Va bene, dai.
3: Mi invita, magari non mi invita, allora ti sento meglio perché qui da soli
0: certo.
3: Ci sentiamo meglio. Quando sono qui loro parlo sempre quei cellulari del cavolo che adesso me l'hanno fatto fare anche a me, va, che sono nervosa come pochi.
0: Ma dai, che diventi tecnologica, che va bene così.
3: Sbaglio su tutto, che casini che faccio, poi dopo devo andare dalla mia vicina a farmi mettere a posto il telefono perché non va più bene.
0: Mamma,
3: ma io ho quasi 80 anni, eh.
0: Vabbè, ma cosa
3: poi
0: c'entra?
3: Poi magari in mano il telefono, cioè la memoria di 20 anni non ce l'ho più.
0: Vabbè, ma...
3: Sono ancora tutto autosufficiente perché ho la casa di grande 120 metri, però la pulisco tutta io, non mi aiuta nessuno, quindi faccio da mangiare tutto.
0: Sei
3: però,
0: ancora alla grande,
3: Però la memoria, ogni tanto la memoria va un po' a farsi venire.
0: Va via.
3: E loro mi fanno, fai così così, se sbagli, invece mi sgridano, dopo io mi incazzo.
0: Vabbè, dai Maria Rosa, porta pazienza che vedrai che prima o poi imparerai, ok?
3: Adesso ho già migliorato, eh.
0: Ok, dai, ti salutiamo.
3: Ascolta,
0: dimmi, cara.
3: Mi metti una canzone per il mio... Ma più tardi, perché se devo fare la spesa, quindi ciao.
0: Dopo
3: più tardi, mi metti quella lì che fa quando... aspetterò l'aurora, ma tu non ci sarai.
0: Ho già capito. Va bene, te la mettiamo.
3: Ho sentito la tua dolce metà, salutamela.
0: Va bene, ti saluta. Va bene. Ok,
3: ciao.
0: Te la mettiamo. Ciao grazie.
3: Buona giornata.
0: Ciao Maria Rosa. Ciao. Bene, poi accontenteremo senz'altro anche la nostra amica Maria Rosa. Intanto vi mando questo brano di Graziano Ciani che vi ricordo sarà a Serata Italiana che inizia il prossimo lunedì 12 di ottobre in diretta dalle ore 21 su Super TV e poi in diretta nazionale, perciò mi raccomando, sul canale 96 di Super TV inizia lunedì Serata Italiana con Graziano Cianni, la sua orchestra e ospite Gianmarco Bagutti, naturalmente condotta da Mario Gregorio, che salutiamo. L'augurio di una buona mattinata con questo brano Melodica Follia.

chiama Melodica Follia, questo brano di Graziano Cianni in nostra compagnia, in vostra compagnia, in questa nostra bella mattinata insieme qui su Radio Super, canale 788 del vostro televisore. Mi raccomando, il canale che vi permette di ascoltare la nostra musica, le nostre chiacchiere direttamente a casa vostra, direttamente sul canale 788 del televisore. 351 40 41 42 3 e se volete chiamarci nel corso di questa nostra mattinata. Siamo in diretta dallo studio 2 da Cadignano di Verola Nuova con Pierangelo sino alle 12, super mattina, e siamo qui, mi raccomando, fatevi sentire, perché a me piace veramente molto sentire la vostra compagnia, la vostra partecipazione, le vostre chiacchiere, il vostro stare insieme. Bello è così, anche solo per dirci magari ciao, come stai, o raccontarci anche di voi e del vostro territorio e della vostra terra. È bello così scoprire un po' quello che c'è intorno a noi, intorno a voi, e raccontarlo così alla radio. 351 40 41 42 3. Continuiamo a ballare il liscio perché abbiamo un'oretta con la musica da ballo, perché noi vi facciamo iniziare la giornata con il piede giusto e vi facciamo ballare, così vi caricate e vi date così una bella carica giusta e la giornata prende tutta un'altra piega. Intanto c'è Carlo Venturi, un grande della fisarmonica, con la fisarmonicata.

lavori di casa, però dai, mentre è tra una spolveratina e l'altra, ma fateci un colpo di telefono e dite sono qui, mi raccomando, siamo all'ascolto. Io lo ricordo il numero, ma lo vedete molto bene sul vostro teleschermo, bene in grande, 351 40 41 42 3, ripeto 351 40 41 42 3, per chiamarci, per stare con noi, per vivere insieme questa bella mattinata qui in diretta alla radio. Arriva l'orchestra Casadei e così saluta il sole con questa Amico Sole.

l'orchestra Casadei con questo brano dal titolo Amico Sole, in diretta con noi. Dai dai che lo facciamo uscire il sole, anche se oggi è un po' piovigina, noi dentro lo facciamo uscire il sole. Le 10 e 23 minuti, buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati, siete su Radio Super. Un saluto magari anche a coloro che ci stanno ascoltando dall'automobile, stanno guidando e ci stanno ascoltando tramite la radio DAB, questo nuovo sistema di ricezione della radio digitale, o a coloro che hanno magari la radio in tasca con il smartphone, il telefonino, stanno facendo una camminata, stanno facendo tante cose e si tengono il telefono in tasca e nel frattempo ci ascoltano dal nostro sito ufficiale Brescia Sat, da tutti i device e internet per ascoltare le radio. 351, mi permetto di insistere, 351.

0140 41 42 3 il numero di telefono per chiamarci, per interagire, per entrare in diretta con noi in queste due ore insieme a Pierangelo qui alla radio e per così gustarci la mattinata con chiacchiere e canzoni. L'orchestra del maestro Franco Bagutti ci regala questa gondola veneziana.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Oh, buongiorno Rita, buongiorno.
1: Buongiorno, allora, buongiorno anche a voi. Stavi parlando del telefonino. Io stamattina sul telefonino non riesco a trovarvi.
0: Come non mi
1: ma avete cambiato qualcosa?
0: No, non abbiamo cambiato nulla.
1: Quando faccio le solite cose, come ho sempre fatto, mi viene fuori una pagina vuota lì, bianca.
0: No, Brescia Sat è attivo assolutamente perché lo stiamo ascoltando assolutamente.
1: Tra l'altro non vedo proprio neanche tipo sul canale 96, non mi viene fuori niente sul telefonino.
0: Allora, non
1: io non so se ho detto o hanno cambiato qualcosa che devo fare altre cose, non lo so. Ma davvero, neanche sulla radio.
0: Adesso controlliamo, adesso io l'ho ascoltato fino a poco fa, andava, adesso poi lo controlliamo e vediamo, vediamo
1: ecco, se qualcosa. Dimmi qualcosa.
0: Tutto bene, tutto a posto? Allora,
1: sì, tutto a posto,
0: Mi devi spiegare cosa sono quella parola che hai detto a Giorgio ieri.
1: Allora facciamo una cosa, così facciamo prima. Se una sera vengo a Serata Italiana, tu ci vai sempre?
0: Sì, da lunedì ci siamo, assolutamente.
1: Oppure ti chiederò se vai, quando magari la domenica o il sabato, teleporto così vedi meglio.
0: Va bene, ma è un dolce, cos'è? Tanto per...
1: Sì, è tipo una brioche, ma fatto tipo... più rotondo, non una forma di brioche.
0: Ho capito.
1: E più grande, che pesano solitamente 200-250 grammi, che poi c'è chi li fa anche più piccole, nel senso
0: e
1: così.
0: Come si chiamano il termine? Cos'è la parola giusta?
1: La spongada.
0: La spongada, che è un dolce tipico della Valle Camonica.
1: Ecco, è un dolce però noi, e in tanti, non solo noi in Valle Camonica, lo mangiano anche quando tu fai l'aperitivo col salame, lo tagli a fette e lo mangi come se tu mangi il pane.
0: Ma dai, lo assaggerò. Allora dai, ci mettiamo d'accordo. Io a Serata Italiana ci sono sempre, perciò la prima volta che vieni dai ci accordiamo,
1: sì,
0: va bene?
1: Ma l'avevo già pensato, perché l'avevo già pensato. Se vengo a Serata Italiana te le porto
0: troppo,
1: così vedi
0: troppo
1: di persona.
0: Troppo gentile.
1: Ma niente, ma figurati. Saluto anche la tua moglietta, i tuoi figli, tutti insomma.
0: Tutti.
1: Ecco.
0: Va bene, noi
1: una
0: domani,
1: buona giornata a
0: ecco,
1: tutti.
0: Poi domani siamo qui a mezzogiorno, se vuoi.
1: Lo
0: o
1: so,
0: se puoi.
1: Lo so
0: okay?
1: Già,
0: va
1: lo
0: bene?
1: So, sì. Ascolta,
0: dimmi.
1: Cerca di spiegarmi poi quando puoi, se al telefonino è perfetto,
0: va
1: che
0: bene,
1: cosa o se
0: bene.
1: Non sono capace io.
0: Ci informiamo noi dalla regia, va bene?
1: Ecco,
0: di
1: ciao Giorgio.
0: Ciao.
1: Ciao
0: cara,
1: grazie,
0: ciao, grazie alla nostra Rita da Breno 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci, ma abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno Agostino, buongiorno.
2: Io siamo in macchina, li stiamo ascoltando col telefonino.
0: Oh, e funziona tutto, non ne avevo dubbi, assolutamente.
2: Poi mi deludi se non sai che cos'era spungato, a se stare, guarda.
0: Agostino, io credimi.
2: Non dimmi niente.
0: Tu l'hai già assaggiata questa cosa?
2: Allora, quella più buona, quella più buona di tutte, la Rita di Galinò, io ti dico di sì. La fanno alla Pricala, non è come si chiama, ma è mio mezzo, cavoli. Comunque alla Pricala, che è una nostra amica, tutte le volte è anche una nostra cliente. Tutte le volte che Laura va a fare le consegne, arriva una regala.
0: Ah, ho capito, però io credo... Non...
2: È difficile da mangiare perché è molto, come si dice, è molto asciutta. Molto...
0: Secca, ho capito.
2: È secca, è anche morbida lei. Però è come le torte che faceva la nonna, quella fatta un buco in mezzo.
0: Sì, ho capito, le ciambelle.
2: La Donatella del dolce forno.
0: Ah, ok.
2: Alla Frica.
0: Sì.
2: Lei ti ascolta sempre, lei. Ti ascolta sempre anche a te.
0: E la salutiamo.
2: Siamo la Donatella del dolce forno di della Frica e lì fanno una sfogata più buona di tutta la Valle Camonica.
0: Allora dobbiamo organizzare e andare a assaggiarla.
2: Capito mi hai?
0: Ho capito e andiamo a assaggiarla, Agostino, allora. Mi dovrei portare ad assaggiarla.
2: Appena che la Donatella me la manda e me la manda sempre quando la Laura va. La faccio assaggiare.
0: Bene.
2: È rotonda, tipo una
0: ciambella. È tipo una ciambella, ho capito. No, io non...
2: La pagnotta, però è molto... è molto anche messo del latte,
0: Ma
2: è buona,
0: pensa,
2: ma è molto.
0: è buona, devo proprio assaggiarla perché mi ha incuriosito
2: Sì, ma
0: questa
2: poi è
0: cosa.
2: tipica, la sfongata è tipica della Valle
0: Sì,
2: Camonica,
0: ho
2: dai.
0: capito che era tipica, però io in Valle Camonica ci vado poco in verità,
2: La
0: perciò.
2: vedo poco, ci vado mai neanch'io. La vedo poco col salame, come dice la Rita, ma mi serve.
0: Lei dice che
2: No,
0: là in
2: perché
0: quel.
2: la Rita dice che la fanno con gli aperitivi col salame. Io la vedo poco col
0: È
2: salame,
0: dolce, però vabbè, io magari sono gusti,
2: no, la
0: voglio dire.
2: sfogata è famosissima, è un dolce, è un pane tipico, chiamalo come vuoi,
0: Va bene,
2: tipico della Valle
0: della Valle
2: Camonica.
0: Camonica.
2: Voglio ricordarti, Pierangelo,
0: Dimmi.
2: che domani a mezzogiorno noi saremo in diretta su Super TV.
0: Certo, eh sì, eh.
2: Volevo ricordartelo.
0: Volevo. No, no, ma guarda che io non mi muovo da qui oggi. Io sto qui.
2: Adesso
0: Sono già qui. Sono già qui.
2: domani andremo via così perché fa di rodaggio. Poi diventerà una trasmissione molto importante
0: Sì.
2: perché arrivano le domeniche e qui stai in casa, mangi il cotechino, mangi la polenta, gli spinaci,
0: Esatto.
2: l'osso buco, c'è le
0: Lo
2: crepole,
0: spiedo.
2: capisci? Quindi, cosa?
0: Lo
2: Lo
0: spiedo.
2: spiedo, brava. Quindi le nostre amiche saranno in casa e vi faremo divertire, Pierangelo, io non ho
0: Sì.
2: detto niente.
0: No, no, c'entri,
2: Dovremmo
0: c'entri.
2: divertire. Invece la trasmissione in diretta sul 96 sarà dalle 9 alle 11. E
0: Con te, Sonia.
2: domani mattina abbiamo una cosa meravigliosa che ci vuole seguire. Meravigliosa. Alle 11 daremo la linea invece
0: Alla Santa
2: alla
0: Messa.
2: chiesa, al santuario di
0: Santa.
2: Adro,
0: Sì.
2: per trasmettere la Santa Messa. Quindi non andate a messa domani, seguite a me la Sonia fino alle 11. Poi alle 11 la messa ve la portiamo a casa noi.
0: Esatto, e poi mangiamo insieme, pranziamo
2: E
0: insieme.
2: quella che mi porto a casa io vale di più,
0: Eh sì, quella vale doppia, assolutamente. Ti confessi addirittura
2: Dai,
0: tutto.
2: ho sentito casa lei, ma siamo in macchina e stiamo ascoltando col telefonino.
0: Però vuol dire che il telefonino è ufficialmente
2: No,
0: attivo.
2: funziona. Non so, magari la Rita ha qualche
0: Magari
2: non so,
0: qualche
2: magari.
0: impostazione, qualche problema sulla sua rete locale.
2: Manca internet in quella zona, o
0: Certo,
2: non so.
0: certo, certo. Comunque
2: Comunque un bel
0: domani.
2: saluto alla Donatella perché è sempre all'ascolto
0: Mi
2: e fa la
0: unisco.
2: sfongata più buona. Quindi tutti quelli della Valle Camonica che non chiamano più buona è quella della Donatella del dolce forno.
0: Mi unisco. Agostino, un saluto a te e Ivan. Lavorate poco, come sempre.
2: Sì, prima hai detto, noi siamo in macchina, poi hai detto qui più vicina. Qui no, No, perché dobbiamo lavorare fuori. Che non... Tu hai detto
0: Sul tetto, come sempre.
2: più vicina, dico
0: E
2: no,
0: qui piovigginava prima.
2: perché no, Pierangelo, smetti perché
0: Basta, no, ma ho
2: devo
0: messo amico sole apposta così esce il sole, Agostino. Stai tranquillo. Dai.
2: devi smettere.
0: Prepariamo.
2: Adesso chiamo Mario di chiamarti così facciamo un
0: Dai,
2: saluto.
0: salutiamolo. Ascolta, Agostino,
2: Ciao.
0: mi raccomando,
2: Dimmi.
0: domani sarà una puntatona, prepariamoci perché sarà bello. Iniziamo.
2: Assolutamente sì, ma non è tutto perché la domenica a mezzogiorno diventerà una
0: Certo,
2: puntata,
0: domani è la partenza. Poi preparatevi.
2: un appuntamento molto importante con giochi, premi, divertimenti e in contatto con chi sta a casa, vedrai, sarà bellissimo.
0: Bellissimo, non vedo l'ora,
2: Più che
0: Agostino.
2: vedrai tu che lo sai, vedranno gli ascoltatori
0: No,
2: che
0: no,
2: stanno
0: no,
2: a
0: ma
2: casa.
0: io sono qui
2: Abbiamo
0: carico come una
2: novità in
0: molla.
2: corso verso la metà del mese e non ti dico, però sono ancora novità tecniche. Lei è una persona che un ingegnere che è venuto a trovarmi, parlava di lavoro, ha detto io devo stare fermo, sono faccio danni. Noi di Super TV dobbiamo
0: No, no,
2: fermarci.
0: no, che fermarci? Che
2: Adesso
0: ferma? Ma chi ti Agostino, ma chi ti ferma? Ma chi ti ferma? Dai.
2: settimana la radio parte anche su Roma, ma lascia sta. Io devo stare fermo, solo faccio danni, devo stare fermo.
0: Scusate se è poco.
2: Ieri alle 7 in Italia ho chiamato l'avvocato, mi sono permesso perché c'è un bellissimo rapporto,
0: Sì?
2: e dico tu devi dire, io devo stare fermo, se lo faccio danni. Ho detto alle 7, alle 19, dobbiamo andare all'avvocato per questo. E lei sì, sono contento. E io le dico, no, guarda, io devo stare fermo, se lo faccio danni, non sto mai fermo.
0: Agostino, noi dobbiamo andare avanti, noi la radio la facciamo veramente, la televisione la facciamo veramente
2: Non è che noi non scriviamo che facciamo la radio, noi la radio la facciamo
0: la facciamo, è
2: sui
0: vero.
2: proclami sui giornali, la faccio fare gli altri, hai
0: Esatto.
2: capito? Noi
0: Noi
2: facciamo la radio, non i
0: facciamo.
2: proclami.
0: E i risultati li sentiamo grazie ai nostri
2: Ciao
0: ascoltatori.
2: Pier, una
0: E
2: buona
0: gli
2: fine
0: sponsor.
2: settimana a tutte le ascoltatrici, sono d'ascolto, soprattutto quelle che hanno 50 anni, così dici, dai.
0: Soprattutto
2: No,
0: Agostino,
2: sto scherzando. Un
0: dai,
2: saluto alla tua moglie e a tutti voi.
0: certo, va bene. Agostino,
2: Poi,
0: ciao.
2: volevo ricordare che ti diceva la Rita, tu
0: Sì,
2: non l'hai detto, scusami, poi mollo. Se vieni a serate italiane, io voglio ricordarvi che le amplificazioni, quello che sentite a casa, sentite, non vedete, sentite, sono tutte a cura di Lorenzo e Pierangelo Pini.
0: Esatto. Che si sa, Lorenzo, più che altro Lorenzo è lui il mago del mix.
2: Pierangelo Lorenzo, tu batti le mani, dai.
0: Cioè, esatto. quello degli applausi, esatto. No, è vero, no. È una
2: però è giusto, se volete chiedere se ci sarai. Per forza.
0: Sì, altrimenti non c'è l'audio.
2: L'audio che sentite a casa, di tutte queste orchestre, è quella del nostro Pierangelo e Lorenzo.
0: È una bella collaborazione, è una ci bella avventura.
2: Lunedì.
0: Assolutamente.
2: Ci vediamo lunedì che parte la prima.
0: Ciao Agostino, ciao Ivan, un abbraccio, grazie di cuore, grazie, grazie, grazie al nostro editore, grazie, grazie di cuore veramente, perché il nostro Agostino ci chiama e ci tiene aggiornati su tante cose. Allora, c'è la pubblicità, poi torniamo, mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, continuate a chiamarci al 351 40 41 42 3. Super pubblicità.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali, si avvicina la stagione delle allergie.
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Allora, sentiamo se abbiamo in linea qualcuno per noi. Pronto? Pronto, pronto.
5: Pronto, sono Graziano, ciao.
0: Presidente, buongiorno e auguri. Buon compleanno.
5: Grazie, grazie. Compiuti il 4.
0: Certo. Allora, per gli amici, abbiamo in linea il presidente della fanfara dei bersaglieri di Viadana, in provincia di Mantova. Ci fa sempre piacere sentirla. Presidente, tutto bene? Lei, i suoi bersaglieri,
5: tutto
0: come sta
5: bene,
0: andando?
5: Tutto bene. Non c'è male, grazie. Siamo andati in provincia di Cremona a suonare domenica.
0: Sì.
5: E domenica prossima siamo a Parma. Perciò andiamo bene.
0: State facendo comunque tante cose, siete attivi,
5: sì.
0: Insomma.
5: Sì.
0: Domenica prossima siete a Parma perché c'è una manifestazione dedicata ai bersaglieri.
5: Sì, c'è una manifestazione cremese, sì.
0: Bello.
5: E poi ricordiamo anche le forze armate e la vittoria della Grande Guerra.
0: Certo. Certo, ecco. Sì, poi adesso si avvicina appunto anche poi il 4 appunto, novembre.
5: Sì.
0: Esatto. E perciò voglio dire, perciò poi preparerete anche, immagino, qualcosa anche per le prossime festività. Insomma, lavorerete ancora.
5: Sì.
0: Bene. Bene, Presidente, bene. Cosa ha trascorso una bella giornata per il suo compleanno, immagino che insomma ha
5: festeggiato.
0: Bene, mi fa piacere.
5: Bellissimo, perché i ragazzi mi ha fatto una sorpresa, mi ha fatto gli auguri sulla piazza.
0: Ma che bello!
5: Mi ha suonato gli auguri con la fanfara.
0: La fanfara, giustamente.
5: Sì, è stato molto bello.
0: Bello. Presidente, le dedichiamo un bel brano dopo nella seconda parte dei bersaglieri di Viadana, così almeno fa ancora un piccolo festeggiamento con noi. Va bene? Ok?
5: Va bene.
0: Grazie, Presidente.
5: Grazie.
0: Un abbraccio a lei alla fanfara. Grazie al presidente Graziano della fanfara dei bersaglieri di Viadana. Mi ha fatto molto piacere sentire la sua telefonata. 351 intanto 40 41 42 3. Dai che vi voglio sentire in tanti, carichi e cariche, perché voglio trascorrere una mattinata ricca di voi, con voi. Che bello le vostre voci, i vostri racconti, semplici ma importanti, perché fanno assolutamente parte del nostro costume, della nostra radio, del vostro stare insieme. Dai, forza e coraggio, amici e amiche, voi tutti che ci seguite, non abbiate paura a chiamarci, perché siamo veramente ormai una grande famiglia. Pronto?
1: Scusa Pierangelo, posso rispondere a Agostino se è all'ascolto?
0: Ma certo che intanto internet funziona,
1: allora,
0: da noi.
1: Io non sapevo che tu c'eri sempre a Serata Italiana, per come ha detto Agostino. Io ti ho conosciuto l'anno scorso.
0: Certo.
1: Perché ti ho conosciuto dalla voce, perché tu facevi radio, se no non ti conoscerei
0: certo.
1: Neanche oggi.
0: Il bello della radio è questo, no? Che tu
1: hai capito?
0: Sono
1: però,
0: una voce, certo.
1: Ecco, io non sapevo che tu eri lì sempre.
0: No,
1: io ti ho conosciuto dalla voce.
0: Ma guarda Rita, che non è un problema.
1: Sono venuta lì a chiederti, sei Pierangelo,
0: certo,
1: ti ricordi?
0: Mi ricordo,
1: ecco,
0: molto bene questa cosa,
1: ecco,
0: con tua figlia.
1: E questa è una bella cosa. Allora io ho detto, è andato quella volta lì, andrà anche quest'anno,
0: no,
1: che
0: no,
1: ne
0: ci
1: so
0: siamo
1: io.
0: Ci siamo sempre, sia io che Lorenzo, che mio figlio, lui è la parte audio.
1: E tu avevi detto, c'è anche Lorenzo, ma in quel momento lì non so dove era, non c'era, io tuo figlio non l'ho
0: regia,
1: conosciuto.
0: Era in regia, però quando venite lo faccio conoscere, perché lui si occupa della parte audio, della messa in onda.
1: Ecco, questo Poi l'ho scoperto, perché come ho sentito, poi ho scoperto. Vabbè.
0: Rita,
1: poi volevo dire a Agostino che le spongate, se vuole quelle morbide che dico io, che ti porterò anche a te, se vuole assaggiarle, gliene porterò due anche a lui.
0: Ma certo.
1: Perché
0: ma...
1: dove le compro io non sono come dice lui, perché le fanno in tanti. Ognuno ha il suo metodo e il suo... Non sono tutte uguali.
0: Adesso c'è la sfida della spongata, prepariamoci.
1: Adesso facciamo la sfida, perché ci sono quelle che sanno proprio di brioche, brioche. Ci sono quelle, come dice Agostino, che non riesci a mandarle giù, che sono un po' stoppose.
0: Sì.
1: Ma dove le prendo io? Una signora che c'ha un bar e le fa, ma quelle lì, se tu le lasci lì belle in un contenitore, ti durano per tutta la settimana.
0: Niente, bisogna assaggiare qui. Per valutare bisogna assaggiare, va bene?
1: Comunque scopriremo questa cosa qua.
0: Rita, ti aspettiamo serata italiana. Ti aspettiamo serata
1: Scusami,
0: italiana.
1: Scusami, ma volevo dire questa cosa qua.
0: Mi raccomando, è ok? Ciao Rita,
1: ciao,
0: intanto. Ciao cara, grazie, ciao, grazie alla nostra Rita. Mamma mia, che bella è questa collaborazione tra noi. C'è Bagutti con Gondola Veneziana.

0: Pronto, pronto, pronto. Chi parla?
1: Faccio prestissimo.
0: Vai.
1: Allora, innanzitutto mando un abbraccio alla Rita.
0: Certo.
1: Che non l'ho salutata prima. Poi ragiono la Rita, perché sono diversi tipi di spongata. Ragione lei. Quella che dico io, che conosco questa, molto, molto, molto buona, la ritengo poco adatta con i saccati. Però ha ragione, ce ne sono tanti tipi. Quindi Rita, va bene, portane una anche a me, anzi se ne porti due meglio ancora.
0: Certo, ma facciamo
1: lasciamo la linea agli altri, un abbraccio anche alla Rita.
0: Ciao Agostino, grazie, li assaggiamo sicuramente, grazie al nostro Agostino. Eh sì, dobbiamo assolutamente assaggiarle, perché così valutiamo.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Ciao Pierangelo, sono Daniela di Nuvolento.
0: Buongiorno Daniela da Nuvolento. Ciao. Tutto bene? Ciao, lì Pierangelo. A Nuvolento c'è il sole o com'è il tempo?
1: No, un po' nuvolo, un po', sì, un po' appena poco.
0: È così,
1: però,
0: come dappertutto. Come stai?
1: Dappertutto.
0: Tutto bene?
1: Non sto tanto bene, sono qua con il mal di schiena, sono all'ospedale ieri a fare le registrazioni così.
0: Mamma
1: sono
0: mia.
1: Qua messo male.
0: Allora, non ti dico male. Di ballare, però puoi ascoltarci. Stai lì seduta in poltrona, ascoltaci, no. Ok?
1: Sì, però ti ascolto, ma ballare no. Sì,
0: va, no. Va bene? Ok, Daniela, tranquilla, che poi ci pensiamo noi a farti passare sì. Il mal di schiena. Il massaggino te lo facciamo noi. Ciao.
1: Va bene, grazie. Ciao,
0: ciao bella.
1: Due,
0: ciao, grazie. Grazie.

0: Sentiamo, sentiamo chi abbiamo per noi. Pronto?
1: Ah, sono Carlo da Viadano. Volevo dire, va spongata. Qua la fanno anche Brescello, qua al paese di Don Camillo.
0: Don Camillo.
1: C'è la fabbrichetta.
0: Sì.
1: E fanno, sembrano focaccine.
0: Sì.
1: C'è miele, noci, c'è tutto... Quello lì è tutto diverso da quello che ho sentito.
0: Ho capito. Perciò c'è anche lì una, magari un altro tipo. Assaggeremo anche quella, anche questa qui, Carlo. Va
1: sì,
0: bene?
1: Sì.
0: Dai.
1: Miele, noci e la spongata sembra un tortino, ecco.
0: Ah, ho capito. Perciò c'è anche lì. Perciò questa è...
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Bene.
1: A Brescello, il paese di Don Camillo.
0: Grazie, Carlo. Un abbraccio. Sei un grande. Grazie al nostro Carlo. Sì.

0: Gondola veneziana, la voce dell'orchestra Franco Bagutti. 10 e 45 minuti, buongiorno, buona mattinata, questa è Radio Super, canale 788 del vostro televisore. Voi tutti che ci state ascoltando tranquillamente da casa vostra, la comodità di accendere il televisore e di ascoltarci, ascoltare la radio attraverso il televisore, perché ormai io credo che pochi abbiano ancora in casa l'apparecchio radiofonico dell'FM, perché ormai è un po' passato di moda, ormai si fa anche fatica a reperire dal punto di vista degli acquisti, ma la televisione invece è quello strumento che ormai, quell'elettrodomestico che ormai abbiamo tutti, più di uno in casa. E allora il nostro editore ha pensato bene di accendere la musica, di accendere la radio sul canale 788, e da lì in tutta la Lombardia e oltre, insomma, vi teniamo compagnia. Potete chiamarci? Assolutamente sì. Voi vedete che c'è un numero di telefono sotto il nostro logo che da 50 anni vi tiene compagnia, e questo numero è il 351 40 41 423. Vi invitiamo ad interagire con noi, a chiamarci in diretta senza timore, perché l'ho detto prima, siamo tutti una grande famiglia, siamo tutti amici, amiche, e direi che non c'è bisogno di avere argomenti difficili, importanti, sofisticati. A noi basta il chat. Ciao, a noi basta una stretta di mano virtuale con la radio e diventiamo subito assolutamente di famiglia. Assolutamente, io ci tengo in modo particolare a sentirvi tutti e tutte, perché voi ci sostenete, voi ci avete fatto diventare importanti e grandi, e per questo vi ringraziamo, vi ringrazio, e continuate a stare con noi, continuate a interagire con noi, perché è bello sentire le vostre voci. Pronto?
1: Pronto, ciao Pierangelo, ciao, sono Vilma.
0: Buongiorno Vilma da?
1: Bassano
0: Bresciano. Come stai, sì, Vilma?
1: Ma sì, si potrebbe stare meglio, però dicono che bisogna accontentarsi.
0: Certo,
1: perciò...
0: sì, assolutamente, dai, ti sento bene tutto però, bene? Dai. Noi tutto, sì, bene, qui a Verona Nuova, a Cadignano, siamo quasi vicini di casa, e ci stiamo bene, così, insomma, siamo qui che vi teniamo compagnia e spero che arrivi così bella la compagnia, no, con noi.
1: Sì, infatti, penso che sto stirando di là e ho la televisione tutta alta di qua, perché così la sento. Qualche volta i miei vicini mi diranno, ma sei sorda?
0: Ma no, ma i tuoi vicini di lì, accendila anche tu, così facciamo la stereofonia e sai che roba. Poi, lo sai Vilma, l'ho detto già altre volte, quando stiri con la nostra musica non fai una piega, veramente. Ma veramente, guarda che non sbagli,
1: ma lo so, guarda io, che l'accendo tutti i giorni, io ce l'ho accesa,
0: lo so, grazie. Mi raccomando, anche domani, se vuoi, se puoi, noi siamo qui a mezzogiorno per raccontare, sì, perché noi saremo il vostro contorno, preparatevi.
1: Ecco, va bene, allora, era meglio se c'era la pietanza al posto del contorno, così non la facevo.
0: Va bene, ma partiamo col contorno, perché poi vedrai che piano arriviamo anche alla pietanza. E che pietanza, vedrai cosa mettiamo nel piatto, lo riempiamo, ecco, piano, ok?
1: Sì, va bene, ok, ti saluto, ti ringrazio della compagnia.
0: Ma figurati Vilma, ti abbraccio, ciao, grazie, un
1: grazie,
0: abbraccio,
1: ciao,
0: grazie alla nostra Vilma da Bassano Bresciano, siamo in provincia di Brescia, arriva la fisarmonica di Gigi Botto, la Cesarina.

0: Cesarina, mamma mia, dai dai che vi facciamo ballare, dai dai che vi facciamo vivere una mattinata alla grande, perché noi, a noi piace veramente darvi allegria, 2 ore spensierate. Noi non ci dimentichiamo di quello che c'è in giro nel mondo, ma vogliamo veramente trascorrere 2 ore tranquille, relax, musica, un po' di voglia di stare bene, perché così almeno permettetecelo, dai, 2 ore, insomma, dai che va bene così. Allora vi ricordo ancora molto importante, ora prima di tutto il nostro numero di telefono per continuare a chiamarci in questa nostra mattinata insieme. Dai, dai, dai, lo sapete che io vi voglio sentire, lo sapete che io sono quello che non si... Voi direte, ma questo qua non si accontenta mai. No, io non mi accontento, perché io voglio sentirvi, voglio sentire le vostre voci, voglio sentire così i vostri racconti, è bello, voi tutti che ci seguite. Poi magari se c'è qualcuno di nuovo che non ha mai chiamato e vuol farlo, fatelo tranquillamente, siamo in famiglia. 351 40 41 42 3 per chiamarci, per stare con noi, per vivere insieme questa mattinata. Poi vi ricordo, allora domani si parte ufficialmente con la stagione palinsesti 2026-2027 di Super TV e di Radio Super. Il mio nuovo appuntamento si cambia orario, in diretta sempre qui dallo studio 2, ma in contemporanea radio e televisione. Ci ascoltate sempre dal televisore 788 per la radio, 96 per Super TV, con È Domenica in mia compagnia. Preparatevi, perché domani partiamo un attimino tranquilli, soft, perché la prima puntata ve la dobbiamo raccontare, eccetera. Ma poi man mano passeranno le settimane, le domeniche, e sarà sempre un crescendo di cose importanti e belle e piacevoli da seguire. Perciò mi raccomando, seguitevi e segnatevi questo appuntamento da domani, che è l'11 di ottobre, dalle 12 alle 14 in mia compagnia, per gustarci il pranzo della domenica insieme. Pronto?
1: Pierangelo, posso fare una dedica?
0: Sì, buongiorno, chi parla?
1: Sono Florinda Cinelli.
0: Sì? Sei scusa?
1: Voglio fare una dedica. Florinda Cinelli.
0: Florinda, da dove ci chiami, Florinda? Abbassa un po', Florinda, abbassa un po' il televisore. Abbassa il televisore a zero e ascoltaci dal telefono, altrimenti abbiamo un ritorno.
1: Da Lumezzane.
0: Da Lumezzane, bene, bene, dalla Valle Trompia. Abbassa il televisore però, altrimenti non riusciamo a capirci. Devi abbassare il televisore e ascoltarci dal telefono.
1: L'ho passata.
0: Bene, dimmi Florinda di Lumezzane, tutto bene lì?
1: Sì, ma un po' raffreddata.
0: Un po' raffreddata, sei giovane però, ti sento che sei giovanissima dalla voce.
1: 50 anni.
0: Bene.
1: 50.
0: Bene, bene, sei giovanissima allora. Bene, allora dimmi carissima, dimmi.
1: Ma fa una dedica a mia mamma, a mio papà.
0: Sì.
1: Che è una canzone, quella più bella che c'è, la fisarmonica.
0: La fisarmonica del grande Gianni Morandi?
1: Sì, quella mi piace tantissimo.
0: Ma certo, ma te la mettiamo molto. Come si chiamano la tua mamma e il tuo papà? Che li salutiamo.
1: Allora, Marilena e Dante.
0: Marilena e Dante, da Florinda. Noi vi ringraziamo, vi salutiamo e vi mettiamo senz'altro la canzone, ok? Ciao cara, grazie, un abbraccio e chiamaci ancora, ciao. Grazie a Florinda da Lumezzane che ci ha chiamato per la prima volta, grazie. Ecco, non basta niente, anche una dedica, una richiesta, noi cerchiamo sempre di accontentarvi e di darvi una mano anche per ascoltare la vostra canzone del cuore. E c'è Marilisa Maniero e Marco Negri, questo brano richiesta la nostra amica Maria Rosa, per lei e per il suo angelo c'è questa Dimenticarti Mai.

0: dimenticarti mai. Sentiamo se c'è qualcuno in linea per noi. Pronto?
1: Sono Maria Rosa ancora, scusami, volevo ringraziarti della canzone.
0: Sì.
1: E poi è previsto tutto, perché è andato a fare una spesa sbagliata, mi ha portato la roba sbagliata. Però
0: vabbè.
1: La canzone ormai gliel'ho dedicata.
0: Lo perdoniamo, dai, questa volta.
1: La prima e l'ultima, no, la prima, non la prima, ma l'ultima volta te lo perdono.
0: Povero Angelo.
1: Ascoltami, la storia della sfongata, io non la so perché non sono mica della Valle.
0: Sì.
1: Però le ho viste in TV quando guardo la domenica dopo finito il programma, guardo sul canale 5 con la papà e la fanno sempre vedere, no?
0: Okay.
1: Comunque devono essere molto buono, molto buone. Però noi Brianzoli abbiamo il dolce che facciamo solamente la festa del paese, che si chiama la torta di Michelaccio.
0: La torta?
1: Di Michelaccio.
0: Di Michelaccio, ma pensate, qui dobbiamo fare qualcosa per assaggiare tutto,
1: No, ascolta, ci vuole il pane ammollato nel latte, e poi si mette il cacao amaro, lo zucchero, tutti i canditi, e si fa tutto un pastrugno lì così, poi lo metti nella pentola, lo fai cuocere per 2 ore, diventa una torta non tanto alta, però è molto buona.
0: Ma pensate.
1: Tanti la chiamano la torta negra.
0: Ho capito.
1: Però, perché c'è il cioccolato dentro, capito? Però è buonissima.
0: Allora, ascolta Maria Rosa, verremo a assaggiarla, dai, preparala.
1: La porta è aperta, deve venire anche Franco.
0: Tutti?
1: Io ho invitato tutti, ma non viene nessuno.
0: Facciamo un bel pulmino, guarda che veniamo davvero, guarda, tu prepara che noi organizziamo, va bene?
1: Io ho già provato quando le mie figlie suonavano in banda.
0: Dai.
1: 20-25 persone che mangiavano alla sera, capito?
0: Dai. Va bene, Maria Rosa, però adesso non guardare più Canale 5, guarda noi la domenica, va bene?
1: No, e adesso sì, per forza, ci siete voi. Prima non ci... capito, guardavo per curiosità perché volevo vedere delle belle
0: scherzi a parte. Dai,
1: no,
0: ciao.
1: No, ma comunque adesso ti guardo te.
0: Grazie.
1: Domani non te lo prometto perché...
0: Va bene, no, quando puoi, per carità.
1: Quelli non mi fanno vedere niente perché loro non sono mica come me.
0: Mi piacciono
1: quelle canzoni lì.
0: Dai.
1: Giovani del giorno d'oggi che sono un po' negotti.
0: Va bene, ciao Maria Rosa, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, grazie alla nostra Maria Rosa. Allora, vi mando l'ultimo brano, poi c'è la pubblicità perché non voglio andare in ritardo. Lo regaliamo a tutti voi dalla voce del nostro Omar, che il prossimo sabato festeggerà 30 anni di carriera tra mille ricordi come questa canzone.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
2: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
7: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
6: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
7: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
8: Le 11 e 5 minuti.

Forza, in un pugno apre la nostra seconda parte insieme. Buongiorno, buon sabato, è il 10 di ottobre con Pierangelo, rigorosamente in diretta. Oh, mi raccomando, e continuate a chiamarci, perché sino alle ore 12 noi siamo qui con voi e per voi. Vi lascio il numero 351 40 41 42 3 per intervenire in diretta qualora lo vogliate e per così raccontarci un po' come state trascorrendo questo sabato mattina. Marilena e Dante, un salutone, un abbraccio dalla figlia Florinda con questo brano. È affidato a Gianni Morandi, la fisarmonica.

0: fisarmonica.
1: Allora mettiamo in pausa il disco per poi farlo ascoltare bene agli amici. Intanto abbiamo qualcuno per noi, pronto?
2: Pronto, Pierangelo, sono Mario da Pavia, vorrei ascoltare 50 primavere di Tu.
1: Va bene.
2: Cantato da Stefano Durazzo, perché compio 56 anni oggi di matrimonio.
1: Oh, auguri, felicitazioni, 56 anni di matrimonio, che bel traguardo.
2: Sì, allora, 59 anni ho compiuto.
1: Ascolta,
2: il 12 di settembre.
1: E tua moglie, come si chiama?
2: Enrica.
1: Scusa?
2: Enrica.
1: Enrica?
2: Enrica.
1: Sì, sì, ho capito. Allora, noi ti facciamo tanti auguri e ti mandiamo la canzone, va bene? Ciao caro, un abbraccio, auguroni, auguroni, auguroni.
2: Un abbraccio, saluti.
1: Grazie, grazie al nostro amico e continuiamo a regalare questa bella canzone per gli amici che ce l'hanno richiesta.

0: Sentiamo chi abbiamo in linea per lui. Pronto, pronto.
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno.
1: Sono Cristina da Brescia.
0: Buongiorno Cristina da Brescia.
1: Pierangelo, sì. Vorrei, se è possibile, fare una dedica alla mia mamma Maria.
0: Ma certo, che la stai già facendo, sei in diretta,
1: sempre,
0: sì.
1: Ti ascolta sempre il sabato e la domenica.
0: Grazie.
1: E avrebbe piacere a sentire una canzone di Galassi, Pietro Galassi,
0: sì.
1: Di cui è una delle fan più sfegatate,
0: okay,
1: nonostante
0: sì.
1: I suoi 91 anni. E se è possibile, Nido d'amore, se no una che puoi scegliere.
0: Sì, va bene, allora la mettiamo verso la fine, ma gliela mettiamo assolutamente, va bene?
1: Grazie, gentilissimo,
0: ciao.
1: Buona giornata.
0: Ciao cara, un abbraccio a te e alla mamma, un salutone. Grazie di cuore. Grazie di cuore a questi amici per la loro amicizia e vicinanza e continuiamo.

È sempre un bel ascoltare, però dai, questa la fisarmonica del grande Gianni Morandi. 11 e 14 minuti primi, buongiorno, buona mattinata, siete sempre su Radio Super e noi siamo qui con voi e per voi. Una bella mattinata la stiamo trascorrendo insieme, grazie naturalmente anche alle vostre telefonate, grazie di cuore perché state rispondendo molto molto bene al mio invito di chiamarci, ma continuate a farlo perché è sempre un piacere sentire le vostre voci, i vostri racconti e la vostra compagnia. Al 351 40 41 42 3 numero di telefono che naturalmente vedete bene in grande sul vostro televisore, canale 788 della radio, la radio che si ascolta dalla televisione. Lo ricordo spesso e volentieri perché è veramente bello sapere e comodo soprattutto sapere che la radio oggi nell'era moderna e la ascolti anche dalla televisione. Immaginate se si poteva ascoltare anche dal frigorifero, che bella cosa, tu aprivi e prendevi il tuo prosciutto e ascoltavi la radio. Mamma mia, mi guarda così Elisa, dice non te lo porto più il caffè. Va bene, continuiamo con le belle canzoni. Allora intanto salutiamo e facciamo ancora gli auguri al presidente Graziano e dei Bersaglieri di Viadana con questo brano proprio dalla sua fanfara.

0: Allora sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto?
1: Perché c'è Lucia da Garda.
0: Buongiorno, buongiorno Lucia da Garda.
1: Buongiorno, sono stata in giro tutta mattina a camminare, non ce la faccio più. Ecco, mettimi una canzone che vuoi te.
0: Va bene, te ne scelgo una bella, va bene?
1: Ecco, cercane una bella che io così mi rilasso. Sono stanca perché abbiamo la navetta rotta e allora non si può girare.
0: Va bene, dai Lucia, riposati che noi ti mettiamo la canzone, ok?
1: Sì, ciao,
0: ciao, caro, bella.
1: Grazie, grazie, grazie,
0: ciao,
1: grazie.
0: Cara.

0: Oh, viva, viva, viva i bersaglieri! Dunque, continuiamo, continuiamo. Dunque, salutiamo anche l'amica Lucia da Garda che ci ha chiamato. Adesso che ti stai riposando, Lucia, io direi di mangiarti un bel gelato, perché c'è questo brano di Mina che ieri l'amico Gianfranco, l'amico del Giaguaro, ha nominato così da Giorgio Conti, che saluto naturalmente entrambi. Saluto Gianfranco, saluto anche Giorgio. E noi l'abbiamo trovata, abbiamo trovato questo disco da Mina. Come si chiama la canzone?
1: Se mi compri
0: Se
1: un gelato.
0: Mi compri un gelato, eccola qui.

0: In diretta è dallo studio 2 del Cadignano di Verona Nuova. Allora, vi ricordo ancora, tutti i sabati mio compagnia dalle 10 alle 12, anche per la stagione 2026-2027, confermato Super Mattina per tenervi compagnia la mattina. Da domani iniziano i nuovi palinsesti e per quanto mi riguarda mi troverete in diretta sia alla radio ma anche sul canale 96 di Super TV, perciò canale 788 e canale 96, dalle 12 alle 14 con Edomenica, e sarà un programma, signori e signori, preparatevi. Pronto?
1: No, volevo salutarti, ringraziarti perché hai messo una bella canzone, così mi tiro su. Sono Lucia.
0: Bene, va bene.
1: Ciao
0: bella, ciao, grazie bella, ciao, un abbraccio, grazie a Lucia. 351 40 41 42 3. Dai che aggiungiamo un posto a tavola come sempre, perché mi piace tanto sentire le vostre voci, le vostre chiacchiere, il vostro modo è di stare con noi, semplice, amichevole, familiare, perché la radio è anche questa familiarità. Mi piace utilizzare questa parola, familiarità, perché ci uniamo, stiamo insieme, ci raccontiamo e non c'è bisogno di dirci cose così difficili, ma un semplice ciao vale di più di tante parole messe insieme. Dicevo, perciò domani vi aspetto, mi raccomando, dalle 12 alle 14 in diretta qui alla radio e alla televisione, perché inizia la domenica a mezzogiorno, dalle 12 alle 14, uno perché diamo continuità alla settimana, grazie al programma di Franco e Simo Bertolani, che salutiamo, e per quanto riguarda il 96 la televisione, e Giorgio Conti per quanto riguarda il canale 788, che salutiamo anche lui. Naturalmente li ringraziamo per il loro lavoro che tutte le settimane, tutti i giorni svolgono in diretta per voi e con voi. E poi arrivo io il fine settimana, così vi tengo compagnia e continuo a vado avanti con il discorso, però insomma poi noi durante le domeniche vedrete che aggiungeremo sempre un ingrediente in più, mi raccomando, da domani, dalle 12 alle 14, in diretta alla radio e alla televisione con Pierangelo, è domenica. Dunque, cosa abbiamo sul piatto, Elisa? Ah, è bella, sì, me la ricordo, dice, te la ricordi? Ma come no, Luna, Gianni Togni.

0: Sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto? Pronto? Oh, Renata. Ciao Renata, buongiorno, buongiorno. Allora, come va? Noi tutto bene, tu lì? Si va avanti.
1: Io sto facendo i lavori di casa perché oggi è sabato, sì. E andiamo avanti.
0: Allora, se fai i lavori di casa ci ascolti, così nel frattempo chissà che lavoroni che saltano fuori lì, mi raccomando.
1: Io ci sono anche di notte, non solo di giorno.
0: Oh, grazie. Dimmi.
1: Tutto bene?
0: Tutto a posto, siamo contenti soprattutto di sentirvi, perché sentire le vostre voci per noi è molto importante.
1: Sembra che venga fuori anche il sole.
0: Ma siamo noi che facciamo uscire il sole, noi abbiamo la bacchetta magica. Abbiamo la bacchetta magica.

0: Ascolta Renata, mi...
1: anche le vostre canzoni, sì.
0: Bene, bene. Oh, ti aspetto anche domani così mangiamo la polenta insieme, mi raccomando,
1: No, ma... sì, faccio polenta anche domani.
0: Allora, la mangiamo insieme perché dalle 12 alle 14 io sono qui con voi. Va bene?
1: Ok, Pierangelo, va grazie bene. Mille.
0: Ciao Renata, un abbraccio, ciao, ciao. Bye. Grazie alla nostra Renata da Castelcovati, siamo in provincia di Brescia, ma continuiamo con la canzone. Ciao, vedrai.

Luna, la voce di Gianni Togni, è qui in diretta alla radio. Dunque, 11:26, vi ricordo, sino alle ore 12 noi siamo qui in diretta e continuiamo naturalmente a stare con voi, mi raccomando, voi potete chiamarci quando volete, perché a noi fa piacere sentire veramente le vostre voci, sentire veramente che voi siete lì con noi e partecipate, rendete importante questa trasmissione, ma soprattutto ci rendete importanti, perché noi senza il vostro supporto non saremmo qui a fare la radio e a fare la televisione. Grazie ancora di cuore per la vostra amicizia, per le vostre belle parole che avete sempre nei miei confronti, ma anche nei confronti di tutti i colleghi. 351 40 41 42 3. La radio è con voi e per voi, è dal canale 788 sino alle 12, lo ricordo, con Pierangelo. Chiamateci senza paura, senza timori, perché mi piace usare la parola familiarità. Noi siamo veramente in famiglia. Dunque, un bel brano ora di un grande gruppo italiano, i Dig Dig. Quante belle canzoni e quante volte, insomma, ci hanno fatto sognare con questi brani. E in particolare ho scelto per voi questa, Storia di periferia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Fai il pieno di regali con Metal Mark.
2: Ogni 4 giochi il meno caro lo paghi solo un euro. In tutto il reparto giocattoli, nessun marchio escluso.
1: Ti aspettiamo in via Einaudi 3, Orzinuovi, Brescia.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La voce dei Pooh di Stefano Dorazio con 50 primavere, le 11:37 minuti primi. Siamo quasi in dirittura d'arrivo per questa nostra bella mattinata insieme. Comunque ricordo, sino alle 12 siamo qui in diretta e potete ancora chiamarci qualora lo vogliate per salutarci, insomma, per raccontarci, insomma, come avete state trascorrendo ancora questo sabato mattina in nostra compagnia con il sottofondo di Radio Super. 351 40 41 42 3 e questo il nostro numero di telefono, mi permetto di ricordarlo. Dunque ancora che domani mi ritroverete in diretta, però attenzione, si parte con la nuova fascia oraria, è domenica in compagnia di Pierangelo a partire dalle ore 12 sino alle ore 14, rigorosamente in diretta sul canale 788 della radio e il canale 96 di Super TV. Perciò questa sinergia tra radio e televisione fa sì che voi possiate seguirci ovunque voi siate e pranzare in nostra compagnia, mi raccomando, vi aspetto perché ci tengo in modo particolare a gustare con voi il pranzo della domenica. Pronto?
1: E buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno, buongiorno, chi parla lì? Chi parla?
1: Sono Vera, da Reggio Calabria.
0: Ciao Vera, buongiorno, ci stai ascoltando da internet che sta funzionando, immagino, no?
1: Sì, sì, dal telefono.
0: Brava, come stai Vera? Come va lì a Reggio Calabria?
1: Bene, bene, stanotte c'è stato un temporale.
0: Ancora temporali, e adesso com'è il tempo? C'è il sole o è rimasto brutto il tempo?
1: No, no, il tempo è molto nuvoloso e minaccia ancora pioggia.
0: E le temperature?
1: Le temperature intorno ai 25, 24, 25 gradi.
0: Bene, bene.
1: Non sono...
0: Allora Vera, qual è la tua sfida di oggi?
1: È la mia sfida di oggi.
0: Sentiamo un po'.
1: È di Jimmy Fontana.
0: Siamo facili oggi, Jimmy Fontana. Dai, dimmi quale vuoi di Jimmy Fontana.
1: Aspetta, incontriamoci ogni sera, mi pare che sia.
0: Incontriamoci ogni sera. Va bene, adesso noi mettiamo subito al prova la nostra regista Elisa e vediamo se non la trova nel computer, la facciamo correre in archivio e vedrai che prima della fine della trasmissione riusciamo ad accontentarti, ok Vera?
1: Va bene, grazie.
0: Grazie, bella.
1: Un abbraccio forte, forte, forte.
0: Ti ringrazio che mi saluti anche durante la trasmissione di Giorgio, grazie di cuore, grazie Vera.
1: Quindi mi hai sentito?
0: Ti ho sentita. Ciao Vera bella, un abbraccione. Ciao.
1: Ciao Pierangelo.
0: Ciao cara, ciao. A domani, grazie. Sì, grazie alla nostra Vera da Reggio Calabria. Che bello sentire anche gli amici del sud. Perciò adesso mandiamo il brano di Galassi che l'aveva richiesta la nostra amica Cristina per la mamma Maria, vero?
2: Sì, sì.
0: L'augurio così di una buona giornata.

voce di Pietro Galassi con Nido d'Amore. Allora vi ricordo anche l'appuntamento importante di Serata Italiana, che parte ufficialmente la stagione 2026-2027 lunedì 12 ottobre in diretta dal teatro, dal Centro Culturale San Giorgio di Dello in provincia di Brescia, in diretta sul canale nazionale e in diretta sul canale 96 di Super TV. Si parte con l'edizione 2026.2027 di Serata Italiana. L'orchestra di Graziano Cianni e ospite Gianmarco Bagutti aprono questa nuova edizione. Perciò in bocca al lupo così a tutto il nostro gruppo editoriale, tutta la nostra squadra esterna, al nostro regista Ilario Crotti e naturalmente a Mario Gregorio per questa nuova avventura di Serata Italiana. Dunque arriva Lucio Battisti. Ve la ricordate questa? Perché no?

0: Che bella questa, perché no, dalla voce indimenticabile, inconfondibile, di Lucio Battisti. Le 11:50, minuti, ancora 10 minuti per stare insieme in questa bella e ricca mattinata, ricca di voi e con voi, e qui in diretta naturalmente su Radio Super, ma sentiamo se c'è qualcuno per noi in linea. Pronto?
1: Pronto, sono Felice da Montebeccaria.
0: Ciao. Ciao Felice, buongiorno, ben ritrovato, tutto bene?
1: Sì, sì, però ci ho messo un'ora e mezza a sbloccare il canale, perché ci veniva fuori privacy, attenzione, ti possono, su Brescia Sat, su altri niente. Su
0: ma sul sito internet parli?
1: Sì.
0: Probabilmente c'era qualche problema legato, non so a cosa, però non credo dipenda da noi, credo sia un problema di provider da questo punto di vista, perché noi, i nostri sistemi ci danno online il sito. Pronto?
1: Schiaccia, premi, sì, sto ascoltando, schiaccia, premi, ma adesso sono riuscito a...
0: Mamma mia!
1: Ho chiamato.
0: Vabbè, sai, a volte la tecnologia, questi provider, a volte è così, magari fanno qualche cambiamento dell'ultima ora e sai cosa succede. Vabbè, comunque adesso sei online, perciò va bene.
1: Sì, va tutto bene, va benissimo.
0: Ok, ok. Come stai?
1: Abbastanza bene, perché non si può, ma nemmeno né tanto è meglio evitarlo.
0: Vabbè.
1: Al centro, giocando centro avanti praticamente.
0: Stiamo in mezzo che non sbagliamo, ok?
1: Sì, un stopper, in mezzo, sempre in mezzo.
0: Bravo, bravo Felice. Va bene, dimmi.
1: Io non lo posso dire che è una bella trasmissione, però fino alla settimana scorsa era una bella trasmissione. Oggi sono stato 1:45 in groppa a sto benedetto privacy, capito? Allora, speriamo che gli ultimi 15 minuti siano belli, dai.
0: Dai, adesso recuperiamo, ti facciamo recuperare quello che hai perso, dai. Poi domani ci siamo, anche domani a mezzogiorno, se vuoi sentirci, se hai tempo, se vuoi, e tra una polenta e l'altra ci ascolti, dai.
1: Va benissimo. Sono Volpara domani, sull'attempio del Moscato, non so, vai a cercarlo, troverai Volpara, attempio
0: sì,
1: del Moscato.
0: Sì, ho capito, perciò domani sei in trasferta, ok?
1: Ci sentiamo. Comunque.
0: Sei giustificato, va bene, dai, sei giustificato, dai, va bene, ciao Felice.
1: Buon fine settimana, signori.
0: Anche a te un abbraccione grande, grazie di cuore per la tua amicizia, ci tengo in modo particolare. Ciao Felice. Grazie al nostro Felice, veramente sempre simpatica la sua telefonata. Va bene, però insomma i tecnici mi dicono che il nostro sito è online, perciò se c'è qualche problema dipende magari dalla vostra rete o da qualche problema, diciamo, non legato dai nostri sistemi di trasmissione. Dunque, allora, adesso mando la canzone per la mia amica è Vera da Reggio Calabria, Pensiamoci ogni sera, dalla voce del grande Jimmy Fontana.

sera la voce così di Jimmy Fontana. Vabbè, qui ridendo e scherzando siamo arrivati praticamente alla fine di questa nostra bella mattinata insieme. Adesso vi voglio ricordare ancora un po' di cose molto importanti, tra le tante è quella di domani. Allora prendete nota, lo so, l'ho ricordato spesso, ma ci tengo perché vogliamo veramente che ci sia tanta compagnia nella domenica di Radio Super e di Super TV. Perciò domani mattina dalle ore 9 alle ore 11, attenzione, Agostino e la nostra amica Sonia, che salutiamo, vi tengono compagnia, aprono la domenica con la loro simpatia e con la loro voglia di stare con voi e con tante belle cose che vi proporranno. Mi raccomando, seguiteli perché sarà veramente una domenica mattina molto interessante, dalle 9 alle 11. Dalle 11 alle 12 la Santa Messa in diretta, in collegamento diretto con il Santuario della Madonna della Neve di Adro, in provincia di Brescia, perciò potete seguire tranquillamente la Santa Messa dal canale 96 di Super TV. E poi dalle 12 alle 14, in questo caso, anche in diretta radio, perciò anche sul canale 788, sul canale 96 e sul canale 788, arrivo io con Edomenica in mia compagnia. Preparatevi, perché da domani si parte. Si parte con questa nuova programmazione, questa nuova compagnia. Diamo continuità alla settimana, naturalmente, nella fascia della pausa pranzo, ma sarà veramente, man mano passeranno le domeniche, un divenire. Aggiungeremo sempre una porzione in più di piatto, aggiungeremo sempre di più, e così il nostro menù andrà sempre ad arricchirsi. Preparatevi perché saranno veramente delle domeniche belle da trascorrere insieme, pensate esclusivamente per voi e con voi. Allora, grazie di cuore per questa bella mattinata trascorsa insieme. Abbiamo veramente fatto una bella avete veramente fatto con me una bella trasmissione. Grazie ancora, grazie al nostro editore per la sua supervisione, grazie a Ilario Crotti, come sempre, che ha curato la messa in onda dallo studio centrale, da Bagnano di Corzano. Devo salutare la nostra Eleonora, che mi aveva scritto ancora presto, la saluto e la abbraccio. Un saluto anche all'amico Walter, che è un personaggio, ragazzi, che ho conosciuto ieri sera, è un comico, un grande. Ciao Walter, l'augurio di un buon pomeriggio e naturalmente l'augurio a tutti voi di una buona continuazione. Ci sentiamo domani in diretta sul canale 96, sul canale 788, alle ore 12 in mia compagnia. Preparatevi perché trascorreremo insieme due ore alla grande. M'innamorai, il giardino dei semplici, chiudono questa mattinata insieme. Come sempre un saluto e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Radio Super Pubblicità.
7: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
8: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
9: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
10: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
9: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
10: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
11: È Radio Super.
12: La tua Radio Super.
13: Sono le 16 e 9 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 16:52.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: prima era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti
1: di Trento,
0: di Trento.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 17 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
2: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Oroboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto ancora per me, come era prima di te. Prima c'è lei, non crederci se vuoi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 18 e 21 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Stai ascoltando Radio Super.
8: Sono le 19 e 3 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 19 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 19 e 50 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 20 e 8 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
3: Una casa bianca, viviamo io e lei, un piccolo giardino e il mondo per noi, coi fiori sul soffitto.

Che cosa? Non ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh cara, è meraviglioso, sì lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti, ho tutto, lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente, andrà tutto bene, vedrai, vedrai. Lei mi darà un bambino. Io guido intanto tremo.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 20 e 56 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
6: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
5: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
6: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa, attenzione al mi.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
3: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 21 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 22 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e rete.

0: per un vero riposo di qualità.
1: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
0: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
1: Ideanottesrl.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Signori, Paride Cannone, ormai da tempo con me, il valzer dell'Uccellino.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 23 e 10 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano mai

E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano e dici:

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È mezzanotte e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno.

lascia che sia respiro, finché tu ci sei, il mio saluto al giorno, per non lasciarsi andare.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: È 1:03.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: È 1:57.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.